Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate

Buongiorno bambini, come state? È il vostro capitano che vi parla. Viaggiamo ad una velocità di circa 16 nodi di vento, acqua e magia. Questa mattina ho visto dei cavallucci marini bellissimi. Sapete che possono sbattere le minuscole pinne fino a 35 volte al secondo? E hanno occhi speciali perché possono vedere contemporaneamente sia dietro che avanti. Che forti che sono! Ora scusate, ma il vostro capitano ha voglia di farsi un bel tuffo in acqua. Ma non in mare perché è troppo fredda l'acqua. Però potrei farmi un bel bagnetto in una vasca profumata con bollicine di sapone. Che ne dite? Lo fate anche voi? Magari con un pesciolino blu che gioca insieme a voi. Sentite qui.

cara ciurma, il vostro capitano ha appena fatto un bel bagnetto con tante bolle di sapone. E voi? Mi raccomando, tutti profumati, perché il bastimento prosegue il suo viaggio tra le onde del mare. Un bacio e un abbraccio dal vostro capitano Lorenzo.

è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno bambini, buongiorno bambine. Sono Francesco Pellettieri e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con la rivista Andersen. Il libro di oggi si chiama Rospi, romanzo scritto da Daniela Carucci con illustrazioni di Alice Coppini, pubblicato da Sinnos. Battaglia, nebbia, cece, chiodo, lampo sono i soprannomi di alcuni componenti di una banda, i Rospi. Un gruppo di bambine e di bambine che un giorno decide di salire sui monti, nei boschi del sud Italia, per andare sulle tracce dei briganti, uomini e donne che si sono ribellati al nuovo regno d'Italia e vivono nascosti tra gli alberi, come ombre, accompagnati dal suono di un organetto. Siamo nel 1863 e la vita quotidiana di quei bambini, nei loro paesi, conosce spesso la violenza. I Rospi decidono quindi di affrontarla insieme. Diventare briganti sembra l'unica cosa da fare. Per provare a cambiare le cose, ognuno mette a disposizione quel che sa fare. Chi sa maneggiare una lama, chi sa orientarsi, chi sa ascoltare gli animali e la terra, chi a stento sa leggere. Proprio come i Rospi, sono lenti e brutti quando stanno al fiume a giocare. Ma si scoprono scaltri, abili a nascondersi e perfino velenosi se serve. Un'avventura tra boschi e inseguimenti, con i soldati del regno alle calcagna, tante paure da affrontare e prove da superare con coraggio. E ogni tanto, in mezzo a tutto questo, delle domande si fanno strada. Ad esempio, cos'è davvero giusto in quella lotta? A voi il piacere di sfogliare Rospi, di Daniela Carucci, pubblicato da Sinnos. Andersen vi augura buona lettura e vi dà appuntamento al prossimo lunedì con i libri di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti, quattro musicanti che spaventano i briganti, cinque fagioli magici e le piante salgono su, sei fratelli a pollicino e l'orco figlia non ne ha più, sette capretti forti e sani,

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e l'orco figlio non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare.

colori. Il rap degli uomini a colori.

0: Ecco il buongiorno di Radio Kiss, è tornato. Buongiorno a tutti, Allegra con Briccola. Eccoci, ci siamo. Siamo partiti, 14 settembre 2026. Si ricomincia questa nuova edizione del buongiorno di Radio Kiss. Dice, ma che fai, sei da solo? No, tranquilli, tranquilli, papà Marco è qui con voi. Marianna sta per arrivare, tranquilli, perché ha avuto un po' di problemi con il parcheggio qui in zona. Non si trova mai il parcheggio, chissà come mai. Quindi a via Asiago. Allora, ci siamo. Primo giorno di scuola per voi e primo giorno della nostra trasmissione per questa nuova stagione. Vi terremo compagnia fino alla fine dell'anno. Siete contenti? Allora, io intanto vi devo ricordare il numero di telefono. Sì, vi dovrei ricordare il numero di telefono. Tra poco ve lo ricordo, ma adesso dobbiamo fare una cosa importantissima. Ecco, per sancire proprio l'inizio del programma, della trasmissione, dobbiamo ascoltare tutti insieme. Che cosa? Lo sapete che cosa? Certo, è lei, sta arrivando la sigla! Vai, si comincia! Bentornati!
1: Sveglia ragazzi, sono il chiamo al mattino, è il momento di saltare tutti giù dal letto.
2: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta, una buona colazione è già lì che aspetta.

0: Radio. Kids, ci siamo amiche e amici, bentornati, bentornati qui al Buongiorno di Radio Kids. Io sono Papà Marco e cominciamo questa nuova stagione tutti quanti insieme. Allora, primo giorno di scuola, chissà quanti di voi saranno lì a cercare ancora le scarpe. Dov'è la scarpa destra? Dov'è la scarpa sinistra? Mi sono dimenticato lo zaino, cosa ho messo? Abbiamo messo tutto nello zaino, abbiamo messo tutte le cose che servono, ma che cosa dovremo fare oggi a scuola? Rivedremo tutti i nostri amici, ma che meraviglia! Allora, io sono contentissimo, perché è da giugno che non ci sentiamo più su queste inconfondibili frequenze del Buongiorno di Radio Kids, quindi era arrivato il momento di ritrovarvi qui su queste frequenze. Vi devo dare il numero di telefono, ve lo ricordate? Io ve lo ricordo, non si sa mai, perché magari qualcuno di voi lo ha memorizzato, qualcun altro invece ancora non l'ha memorizzato perché magari siete nuovi, avete scoperto questa trasmissione questa mattina. Questo è il Buongiorno di Radio Kids, il programma che si sveglia con voi, fa colazione insieme a voi e vi accompagna a scuola dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 8:30. Il numero di telefono 333 6690818, questo è il numero di telefono per ritrovarsi, per tenerci in contatto tutti quanti insieme. Stanno già fioccando dei messaggi, io ve lo dico che stanno già arrivando dei messaggi, quindi oggi è una giornata così di saluti, visto e considerato che è tanto tempo che non ci sentiamo su queste frequenze. Allora oggi ci salutiamo, bentornati, come state, come è andata quest'estate, amiche, amici, allegra combriccola del Buongiorno di Radio Kids? È meraviglioso ritornare insieme a voi qui su queste, io non lo so, non vedevo l'ora di cominciare, perché era passato troppo tempo. E che faccio, leggo subito un messaggio, perché qui stanno cominciando ad arrivare proprio una quantità industriale di messaggi. Ciao Radio Kids, sono Giulio da Grenoble, ecco i nostri amici, perché giustamente noi oggi ritroveremo in questa nuova edizione, ritroveremo tanti amici che ormai conosciamo e ci conosciamo già da qualche anno, e qualche amico invece nuovo che verrà qui su queste frequenze per la prima volta. Allora, quest'anno comincio le medie, quindi vi ascolterò in Rai Play. Ecco, bravo, perché si può ascoltare la trasmissione anche su Rai Play e non per forza su DAB Radio. Perché mi devo svegliare alle 6:45 del mattino e io alle 7:30 sto partendo per andare a scuola. Per Marco, qualche volta ti ho guardato in TV, ma non mi ricordo come si chiama la trasmissione che hai fatto. Allora, caro Giulio da Grenoble, io quest'estate sono stato in giro con Camper, no con il Camper, ma con Camper, il programma su Rai 1, era quello, su Rai 1 sono stato in giro per tutta l'Italia, da nord a sud, da est a ovest, e devo dirvi che ho incontrato anche un piccolo nostro amico dell'Allegra Combriccola, ho incontrato Martino Spettinato. E signore e signori, annuncio importantissimo. Ta-da! È arrivata Arianna.
1: Buongiorno, io sto come tutti fate. Voi con la testa spiaccicata.
0: Tutti super svegli, tutti, ma stai svegli. Scherzando Arianna, solo tu eri spiaccicata con la testa sul cuscino.
1: Solo
0: qui.
1: Io allora.
0: Sono tutti super svegli.
1: Ma che mamma, scherzi. Papà, ciao a tutti. Siamo tornati. Buongiorno Marco Di Buono.
0: Ciao, buongiorno Arianna.
1: Ciao, fammi saltare subito Bianca e Luca che mi dicono, ma dove sei? Sei in ritardo? Marco dice.
0: Sì, no.
1: Anche Chiaretta.
0: Ho detto che stavi cercando parcheggio, perché qui la mattina è diventato sempre più difficile.
1: Ragazzi, tutte le macchie del mondo accanto a me e tutte volevano parcheggiare nello stesso posto mio.
0: Ma
1: e indovinate chi ha vinto?
0: Te.
1: Gli altri.
0: Hai detto no, voglio parcheggiare io perché devo andare dagli amici di Radio Kids.
1: Ma giusto? Com'è quest'inizio? Buon inizio, si riparte,
0: siamo partiti. Guarda, io ho già cominciato a leggere messaggi perché ce ne sono, ne
1: che
0: stanno
1: bello,
0: arrivando.
1: Non vedevo
0: tanti.
1: L'ora, non vedo, ma quanto ci siete mancati, quanto ci siete mancati, una mancanza immensa, e la gioia di ritrovarci qui, è già festa.
0: Ma lo sai che stavo pensando, è dai primi di giugno che non ci sentiamo più,
1: luglio, agosto, settembre
0: e
1: fino oggi
0: giorni.
1: Che è il 14, è tanto tempo, troppo, mica si può.
0: Sono passati 3 mesi, sono passati.
1: Ecco perché ti vedevo tutto celeste, perché avevo gli occhiali
0: da sole, sì, che è ancora notte, però va bene, non c'è problema.
1: Buongiorno, buongiornini del mio corazon.
0: Aspetta che stavo salutando il nostro Giulio da Grenoble, che ha detto che quest'anno,
1: da Grenoble,
0: dei nostri amici francesi, perché ha detto che quest'anno lui comincia le medie, quindi ci ascolterà su Rai Play, visto e considerato che si dovrà svegliare presto la mattina.
1: Perché alle medie medie, anche la nostra Bianca ha iniziale medie. Bene. E allora intanto immagino l'emozione che proverete in questo primo giorno di scuola di nuova avventura. Sarà un'avventura completamente diversa, tanti nuovi compagni, compagne, professori, professoresse.
0: Per chi comincia le medie, sì.
1: Per chi comincia le medie inizia una nuova avventura, per cui sarà bellissimo comunque viverla insieme.
0: Ma anche noi,
1: anche
0: lo
1: se
0: sai,
1: in orari diversi.
0: Ma anche noi vivremo delle nuove avventure, perché ci saranno tanti amici che già conosciamo, ma tanti amici che, nuovi che verranno, che si sintonizzeranno su Rai Radio Kids, scopriranno questo programma e saranno e faranno parte di questa allegra combriccola del buongiorno, certo, di Radio Kids. Ma pensa che meraviglia, un nuovo anno da scoprire.
1: Da scoprire, da vivere, scoprire insieme. Ditelo a tutti i vostri amici e le vostre amiche nuove che arrivano.
0: E ci sentiamo tutti quanti su Radio Kids. Io ho dato il numero di telefono, tu te lo ricordi il numero di telefono?
1: Allora, numero 3.
0: 3? No. Allora, dovete sapere questa cosa. Allora, Arianna, no, dichiariamola.
1: Il 3 c'è,
0: allora,
1: ragazzi.
0: Io ti dico, non me lo ricordavo, l'ho dovuto leggere.
1: Cercare.
0: L'ho dovuto leggere.
1: È passato troppo tempo.
0: Non me lo
1: comunque
0: ricordavo.
1: 333-3-3-3-6-6-9-0-8-1-8. A memoria, sì, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Però io direi che, vabbè, io qui cerco altro,
0: No, cerca quello che vuoi. E a livello di musica, io devo finire di, cioè, il primo messaggio. Abbiamo letto, non finiamo più oggi, te lo dico, Arianna.
1: Ma oggi allora, duriamo, vabbè, fino verso le 12
0: di domani mattina.
1: Vi accompagniamo per tutta la giornata.
0: Allora, praticamente il nostro amico Giulio da Grenoble ha detto che guardava ogni tanto la trasmissione, mi guardava in trasmissione, sì, non si ricordava che si intitolasse Camper la trasmissione. Però lui che dice: io sono stato al mare tutti i giorni e sono stato un po' in Salento e un po' nelle Marche.
1: Più
0: strano
1: Salento,
0: che non ci siamo incontrati, perché io sono stato sia nel Salento che nelle Marche, ma per lavoro, non per
1: umare luento.
0: E attenzione, ha imparato a suonare il tamburello.
1: Bellissimo.
0: Ecco, eccolo qua. Oh, ciao, mi mancava, perché questa mattina ancora non l'ho preso. E un caffè e un cornetto da parte di Giulio. Un grande saluto da parte di Giulio, un saluto anche da parte del cane, che non si sa come si chiama. Non
1: ciao cane, ciao, ciao.
0: Ma subito sotto ha scritto la sorellina: buongiorno, sono Clelia.
1: Clelia,
0: io mi sono appena svegliata.
1: Ah, buongiorno.
0: Allora
1: Clelia,
0: parliamo un po' più piano.
1: Tu sai come me, con la faccia ancora appiaccicata, spiaccicata tutta quanta al cucino, con tutte le linette,
0: tutte
1: il cucino,
0: la forma
1: stampate,
0: del cucino
1: stampate.
0: Un abbraccio forte, sono contentissima che Buongiorno Radio Kids ricomincia.
1: Sì.
0: Noi abbiamo ricominciato la scuola dal primo settembre. Un abbraccio, hai capito?
1: Dal
0: Grenoble.
1: Primo settembre,
0: hai
1: Grenoble.
0: Capito Grenoble come
1: pensate
0: funziona?
1: Allora, buongiorno e buongiorni che iniziate oggi. Vi sentite tutti stanchini, tutti quanti un po' così persi. Beh, sappiate che i ragazzi hanno cominciato il primo settembre, quindi insomma,
0: alcuni sì,
1: dai,
0: hanno cominciato,
1: possiamo far
0: settembre
1: festa noi.
0: Noi sì, oggi, noi abbiamo cominciato oggi, quindi ciao, ci siete mancati un sacco.
1: Anche
0: bentornati,
1: voi,
0: Papà Dario e Lucia.
1: Ciao Papà Dario, ciao,
0: Papà Dario, ciao
1: Lucia.
0: Lucia,
1: che bello ritrovarvi.
0: Ciao Papà Dario da Papà Marco, così, così. Dai, ne leggiamo un altro, poi mettiamo un po' di musichella. Buongiorno con Briccola di Radio Kids.
1: Buongiorno.
0: Sono Noemi da Palermo.
1: Eccola
0: la nostra amica. Vedi,
1: Noemi.
0: Ritroviamo.
1: È un po' un appello del cuore questo, no? Dei nostri ritorni.
0: Scrivete, intanto mandate messaggi, facciamo l'appello, facciamolo veramente questo appello. Dai, ognuno di voi scrive un messaggio di saluti, perché siamo tornati oggi. Sarà una puntata così, ovviamente
1: speciale.
0: Non abbiamo argomenti particolari, perché è una puntata che faremo così, di saluti, ci ritroveremo su queste frequenze, ci ritroveremo tutti insieme con i nostri messaggi e ci divertiremo un sacco, così, e ne parleremo del più e del meno oggi.
1: E
0: comunque,
1: canteremo
0: anche perché domani sarà il... che è successo?
1: Non parte Arianna.
0: Non ti preoccupare,
1: vai, fallo partire,
0: ci pensa Papà Marco.
1: Vai, Papà
0: allora,
1: Marco,
0: io che faccio? Faccio partire la musica? Sicura? Faccio partire?
1: C'erano altri messaggi. Intanto 333
0: intanto,
1: scusate, 333-6690-818. Senza leggermelo, ricordo.
0: Vabbè, dai, Noemi da Palermo, leggiamo subito dopo, dai.
1: Piaci. Cara Noemi e cari tutte e tutti voi, sentite qui tutti i tormentoni
0: dell'estate
1: da cantare e da ballare, perché da queste parti, anche se sono le 7:41, si canta e si balla sempre.
0: Ma sei sicura?
1: È fiesta, da queste parti è fiesta.
0: Allora, aspetta che mi comincio a muovere.
1: Vai,
0: pronti? 3, 5, 6, 7, 9. 8.

0: gira la testa.
1: La testa gira. Se la testa gira. Come vanno le vostre testoline questa mattina che si ricomincia? Sono le 7:44, 45 minuti in questo istante e si riparte.
0: 14 settembre 2026, iniziando una nuova stagione del Buongiorno di Radio Kiss, e la scuola è ricominciata anche per voi, per molti è ricominciata, come abbiamo visto dai nostri amici Clelia e Giulio da Grenoble, è cominciata il primo settembre. Allora eravamo rimasti con il messaggio di Noemi da Palermo. Sono contenta perché oggi inizia finalmente la scuola e voglio fare tanti auguri di buon compleanno al mio nonno Ignazio, e gli facciamo anche noi gli auguri a nonno Ignazio. Evviva nonno Ignazio, ciao,
1: tanti auguri nonno Ignazio.
0: Perché guardi l'ukulele? Arianna, perché guardi l'ukulele?
1: Come hai fatto a capire che stavo guardando da quelle parti?
0: Perché guardi?
1: No, perché di solito compleanni significano ukulele, e quindi
0: vogliamo inaugurare questa stagione con l'ukulele. Lo facciamo gli auguri di buon compleanno a nonno Ignazio.
1: Nonno Ignazio. Auguri nonno Ignazio, buon compleanno dalla tua Noemi e da tutti noi naturalmente.
0: Ecco, in questo modo.

0: Evviva, buon compleanno, evviva i compleanni, evviva le nuove avventure che cominciamo a vivere insieme, come tutti voi che ricominciate la scuola e qualcuno comincia scuole nuove.
1: Quindi anche per noi questa è una nuova avventura, certo. Anche se sono tre, questo è il terzo, ho perso il numero.
0: Non mi ricordo se tre o quattro, lo sai.
1: Quarto anno che facciamo il buongiorno di Radio Kids.
0: Però è sempre
1: ormai
0: una nuova,
1: è sempre una cosa nuova, ma che meraviglia. Allora, bentornati.
0: Grazie.
1: Ciao, sono la mamma di Mia e Mattia e vi ascoltano con molto piacere.
0: Che
1: li
0: gioia.
1: Saluti. Allora, un grande saluto a Mia e Mattia da parte nostra, da parte di Papa Marco e da parte di Arianna.
0: Ciao Mia.
1: Ciao Mattia.
0: Ciao Mattia.
1: Grazie, un bacio da mamma Lisa e noi mandiamo un bacio a tutti e tre.
0: Ma che
1: grazie.
0: Nomi belli avete bello. Da musicali. Mia
1: Lisa,
0: e Mattia.
1: Mia, Lisa, Mia
0: Lisa,
1: Mattia.
0: Mia e Mattia. Sembrate un gruppo musicale.
1: E Lisa, Mia e Mattia presentano Buongiorno, buongiorno Marco e Arianna, ben ritrovati. Un abbraccio da Federico da
0: ciao.
1: Milano.
0: Ciao Fede.
1: Ma
0: buongiorno,
1: che bello, ben trovato anche
0: ciao.
1: A te. Bentornati su queste. Ma avete continuato ad ascoltare Radio Kids durante l'estate? Spero di sì, spero proprio di sì, perché ci sono un sacco di cose da ascoltare, anche se non ci siamo noi col buongiorno di Radio Kids in radio.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo. Ecco un mondo qua. Meraviglioso.
1: Eccolo!
0: Chi c'è?
1: Signore
0: e
1: signori.
0: Chi c'è? Chi è arrivato?
1: Aspetta, ti faccio l'imitazione, ti faccio l'imitazione, vediamo se lo capisci.
0: Vai. Spettinato!
1: Sì, Martino Spettinato!
0: È arrivato il nostro Martino Spettinato, ma che
1: allora,
0: bello che ci siete tutti!
1: Eccolo qua, buongiorno Marco, sono Martino Spettinato,
0: eccolo.
1: Non vedevo l'ora di sentirvi di nuovo, io oggi inizio la terza elementare!
0: Terza elementare!
1: Ma purtroppo inizia alle 8 e non più alle 8 e un quarto, mi siete mancati!
0: Diciamolo
1: Martino Spettinato, noi ci siamo incontrati quest'estate!
0: Io c'ho la foto!
1: La foto! Ho mandato la foto ad Arianna, ha preparato un bel bigliettino per noi due,
0: bellissimo,
1: è stato carinissimo!
0: Grazie. Grazie.
1: Sì, perché io ero lì con camper appunto e ho detto vado a Città della Pieve e mi sono ritrovato praticamente con Martino Spettinato con i suoi genitori che è venuto a trovarmi. È stata un'emozione incredibile.
0: Che bello incontrare. Speriamo quest'anno
1: dobbiamo.
0: Di incontrarvi proprio tanto.
1: La dobbiamo organizzare
0: sì.
1: Questa reunion.
0: È arrivato il momento.

0: bene.
1: Allora, buongiorno e bentornati qui nel Ticino in Svizzera. La scuola è iniziata già dal 2 settembre. Lo vedi, vedi all'estero, vedi, come sono un po' più sono un pochino più diligenti di noi. Buon inizio da Atene, la nostra amica Atene, i tre caffè. Grazie. Ciao, mandate grazie, caffè, mandate caffè,
0: grazie,
1: ragazzi.
0: 7000 caffè.
1: Che oggi ce ne servono tanti.
0: Oggi sì. Sì, il
1: e me li devo dividere con Arianna, purtroppo.
0: Sì, oggi ti
1: il
0: tocca.
1: Caffè che mi mandate di solito,
0: il caffè sto, della Peppina,
1: me li devo mandare
0: la mattina, né col latte né col tè. Ma perché?
1: Ragazzi, siamo più stonati che mai,
0: più cialtroni che mai siamo tornati.
1: Ve lo diciamo. Ciao, sono Luca da Lione. Io ho iniziato la scuola già da 2 settimane. Buona giornata a tutti.
0: Sì,
1: anche lui da Lione,
0: vedi?
1: Da Grenoble, certo.
0: Sì, ad aver
1: iniziano molto, molto prima. Qui in Italia invece facciamo con molta calma.
0: Però
1: ma sì,
0: oggi
1: iniziamo con
0: calma, oggi si riparte. Oh. Quindi tutte le ripartenze creano grandi emozioni, anche molto diverse tra loro. Ci sarà un misto di gioia perché
1: di paura, che cosa mi aspetterà?
0: Questo misto di emozioni, vivetevele tutte. Ecco,
1: ma sì,
0: prendetele
1: sì
0: per mano, portatele con voi come dei palloncini colorati.
1: Ecco, vivetele insieme a noi, insieme al buongiorno di Radio. Ciao, papà Marco, ho iniziato le medie e questo è il mio terzo giorno. Un abbraccio a tutti da Diana,
0: Diana,
1: provincia di Treviso. Ciao, Diana.
0: Ciao, Diana, buongiorno.
1: Ciao, Dadu. Ecco, che bello, che bello. Aspetta. Attenzione, perché qui abbiamo una foto anche. Ciao super papà Marco, sono Enea e sono carichissimo.
0: Il nostro Enea, ciao Enea.
1: Per l'inizio della scuola, sai cosa fa un'auto che gioca a calcio? Questo lo facciamo anche Arianna, questo indovinello.
0: Sì,
1: un'auto che
0: pensando,
1: gioca
0: ma
1: a calcio, un'auto
0: gol.
1: Oh,
0: che bello!
1: Bravo, grande Enea. Che bello.
0: Enea.
1: E ha mandato una foto di lui, di Enea, sul divano con il suo cagnolino, che sono meravigliosi, bellissimi.
0: Guarda che bel pigiama che ha.
1: No, guarda che bel
0: stupendo,
1: pigiama.
0: Bellissimo.
1: È un pigiama, sì, è un bel pigiama
0: bellissimo
1: con il suo cagnolino. Grazie Enea.
0: No. Ciao Enea.
1: Giustamente sono dei messaggi che sono arrivati un po' di tempo fa.
0: Dicono
1: papà Marco perché? Perché tu ancora non eri arrivato.
0: 5 minuti, 3 minuti.
1: Sono messaggi arrivati 5 minuti dopo le 7:30, 7:35.
0: E ora ci siamo tutti qui. 333-669-0818 è il numero dell'allegria, dell'energia, della carica, perché il nostro René ha detto sono carico.
1: È super carico, lui è super carico. Infatti vedi subito dopo che cosa accade. Bentornato papà Marco e Arianna.
0: Grazie.
1: Da Lidia e Flora. Ciao Lidia e Flora.
0: Ciao Lidia e Flora. Buongiorno.
1: Questi sono i messaggi che ci piacciono molto. Ciao, ci siete mancati.
0: Anche voi
1: sono
0: tantissimo.
1: Maddalena da Fano, la nostra amica Maddalena.
0: Ciao,
1: oggi
0: Maddalena.
1: Inizio il mio ultimo anno di asilo perché ho 5 anni.
0: Sta diventando grande.
1: Quest'anno sarò all'asilo un'ape.
0: Un'ape.
1: Infatti ha messo anche la petta, un cuoricino.
0: Bella l'ape, bellissima. Io ero una lumachina.
1: E perché
0: all'asilo,
1: sei lenta, infatti
0: l'hanno capito subito dall'asilo. Bello essere un'ape, bellissimo.
1: Anzi, questa era la zanzara. Vabbè, che vuoi fare? Vuoi ascoltare un po' di musica?
0: No, non sapevo, sarà le 2, se andare sulla seconda.
1: Ma come vuoi? Scegli
0: così,
1: tu.
0: Così, dai.
1: Arianna, qui ci confrontiamo perché sulle canzoni che vogliamo
0: anche
1: mettere.
0: Ario Marco DJ.
1: Sì, guarda, scegli tu, veramente. Hai libertà e facoltà di scegliere.
0: Grazie, troppo buono.
1: Io nel frattempo metto un'altra canzone. Ciao, papà Marco, sono Francesca da Maddaloni. Oggi comincia
0: Eccola,
1: la scuola.
0: Sì.
1: E io, papà, mamma e i miei fratellini siamo in macchina per andare a scuola. Oggi incomincio la seconda media. La nostra amica Francesca da Maddaloni sta crescendo tanto.
0: Uno di questi giorni ci dovete raccontare delle medie.
1: Per favore, potresti mettere Supereroi di Giorgio Vanni? Aspetta, perché abbiamo un attimo di cose da mettere.
0: Un po' di traffico, musicale.
1: Francesca da Maddaloni, bentornati a tutti. Un saluto anche a papà Marco. Papà, mamma e ai tuoi fratelli.
0: Salutare se stessi è una cosa buona.
1: No, non saluto
0: ci dobbiamo
1: stessi
0: salutare ogni tanto. Ciao Arianna.
1: Ciao Marco.
0: Salutatevi il buongiorno anche voi.
1: Che meraviglia, guarda. Siamo a posto così. Quando vuoi, io intanto ne leggo un altro, così vado un po' avanti. Buongiorno papà Marco e Arianna, bentornati.
0: Buongiorno, grazie.
1: Ci siete mancati, siamo
0: anche
1: pronti
0: voi
1: per andare a scuola e vorremmo ascoltare la sveglia birichina. Grazie mille, tantissimi caffè a voi. Ha mandato anche dei brezzo, delle cose, altre cose da mangiare.
0: Wow.
1: Un saluto ai nostri amici Niccolò ed Edoardo di Milano. Ciao, vi salutiamo anche noi.
0: Effettivamente stamattina la sveglia era più birichina che mai.

0: anche i pinguini tattici nucleari sono qui per darvi il buongiorno e per darvi il bentornati a scuola.
1: Buonaventura, si riparte.
0: Si riparte? Siamo partiti già.
1: Non vedi che siamo partiti di già. Si riparte alle 7.56. Molti diventando più grandi e andando alle medie cominciano la scuola prima, però comunque sentiranno il buongiorno sia in diretta e poi lo risentiranno su Rai Play.
0: Ovviamente ci potete ascoltare in macchina tramite Rai, la DAB Radio, oppure tramite l'applicazione Rai Play Sound. Ci sono un sacco di contenuti anche noi, e poi potete riascoltare anche le puntate del buongiorno di Radio Kids su Rai Play
1: Così
0: Sound.
1: Tutti i saluti, i messaggi li ritrovate.
0: E la nostra Valentina da Roma che è nel traffico.
1: Allora, la nostra
0: che ha
1: Valentina,
0: detto?
1: Certo che ci ricordiamo di te.
0: Certo,
1: Vale,
0: che ci ricordiamo,
1: buongiorno.
0: Valentina.
1: Allora, la Ciao, nostra buongiorno. Valentina ha sei anni e 5 denti in meno.
0: 5 denti in meno che ha perso in questi giorni, così, perché sta crescendo, quindi 5 dentini in meno.
1: Accidenti.
0: E quindi però non va più alla scuola dei piccoli.
1: Eh no, va alle elementari.
0: Va alla scuola dei grandi, comincia la scuola dei grandi. E allora, tanti auguri, da un bocca al lupo per questa bellissima avventura, cara Valentina.
1: Siamo con te, Ciao. Siamo con te, cara Valentina.
0: Ti è uguale proprio
1: Max Gazzè
0: era quella veramente. Allora ma buongiorno papà Marco, buongiorno Arianna,
1: ma buongiorno.
0: Ma è possibile che sia già il quarto anno che vi sentiamo a questo punto?
1: Ma lo sai che ce lo stavamo chiedendo anche noi, ma
0: ci siamo persi,
1: stiamo crescendo
0: anni.
1: Insieme,
0: ma noi ci stiamo invecchiando, è diverso che non ci ricordiamo
1: le cose.
0: Si dice crescendo. Una volta si diceva
1: crescendo, vero?
0: Oh sì, come no. A me ieri è caduto un dentino, ma... e oggi inizia la quarta in una scuola tutta ristrutturata, quindi tutta nuova, colori nuovi, cose nuove, bellissime. Buon anno a tutti. Ah, di già, un po' in anticipo.
1: Certo, buon anno a tutti. Si ricomincia, buon anno
0: e
1: scolastico.
0: Che sia un anno di risvegli insieme.
1: Sì.
0: Anita da Fresolara.
1: Sì,
0: ciao Anita.
1: Anita.
0: Che meraviglia ritrovare tutti.
1: Mamma mia.
0: Se, guarda, secondo me Anita se lo ricorda bene, potrebbe essere il quarto anno, questo potrebbe essere. No?
1: Sì. Se Anita dice che sono quattro, secondo me sono quattro.
0: Secondo
1: perché
0: me
1: non
0: anche.
1: Ce lo siamo chiesti, non ci ricordavamo.
0: No.
1: Tre o quattro.
0: E perché questo... ti stai invecchiando, Arianna?
1: Sto crescendo, stiamo crescendo tutti insieme.
0: Ciao, buonanotte. Buongiorno, mi chiamo Amelia, ho 5 anni e vivo a Pavia. Oggi inizio la seconda elementare, vi mando tanti caffè brioche.
1: Grazie
0: alla nostra amica Amelia.
1: Grazie,
0: ciao Amelia,
1: ciao. Ne avevo veramente bisogno.
0: Guarda,
1: grazie.
0: Ci ha mandato 3, 5, 7 caffè e 5 cornetti. Che vuoi tu?
1: Io voglio i cornetti.
0: Va bene, io il caffè.
1: Vabbè,
0: grazie,
1: perfetto.
0: Ciao.
1: Grazie Amelia.
0: E vedi come siamo? Noi
1: perfetto.
0: Siamo per
1: Perfetti, non
0: ci dividiamo le cose in maniera molto tranquilla. Eccola qua. Ciao Arianna e papà Marco.
1: Buongiorno.
0: Mi siete mancati tanto. Anche vi ho mandato due cartoline da New York e da Igea Marina. Che bello essere ancora insieme. Siamo al mattino. Giorgia? Ebbene sì, hai ragione. Adesso le vado a prendere.
1: Le
0: sì,
1: cartoline,
0: le ho prese, sono arrivate.
1: Le cartoline,
0: sono arrivate
1: grazie.
0: Le cartoline.
1: Poi da New York.
0: Da New York.
1: Che meraviglia, Giorgia. Grazie a tutti voi perché sono arrivate tante cartoline. Ma possiamo fare una cosa quest'anno? Ma mandateci le cartoline anche dalle vostre città, dai vostri paesi, anche durante l'anno.
0: È un anno che lo dico.
1: Anche
0: anno.
1: Durante l'anno, quindi mandatele qui in via Asiago 10
0: 00195 Roma. Il buongiorno di Radio Kids. Aspetta, ce n'era una da New York, l'avevo vista. Eccola, signori. Ecco, no! Guarda, Arianna. Allora, ciao Radio Kids, lo sapete che sono andato su un grattacielo alto 427 metri
1: 427.
0: E aveva il pavimento di vetro. Che paura! E così si vede tutto il vuoto sotto. Ma che paura! La nostra amica Giorgia, guarda
1: che
0: bella.
1: La Statua della Libertà ci ha mandato.
0: E poi?
1: Bellissima Giorgia, baci anche a te. 427 metri.
0: Metri è tantissimo.
1: Il pavimento di vetro.
0: Ma la testa gira, come diceva.
1: Veramente la testa gira. Ma che bello postcard from New York City.
0: Mamma mia che bello. Ma ha fatto
1: siamo
0: dei
1: international.
0: Anche perché poi è stata anche Igea Marina, quindi ha fatto anche un po' di mare.
1: Marina.
0: Ciao, buongiorno a Radio Kids. Le vacanze sono belle, ma non vedo l'ora di riascoltarmi.
1: Sì.
0: Sempre la nostra amica Giorgia. Grazie
1: Grande.
0: Per queste bellissime
1: Grazie,
0: cartoline, Giorgia.
1: Alle 8 precise. Abbiamo
0: Aspetta,
1: letto
0: allora
1: le
0: bisogna
1: cartoline.
0: Fare questo. No, bisogna fare questo, come da tradizione.
2: A Radio Kids sono le ore 8.
1: Solo guarda che il francobollo, a parte i francobolli, che cosa che meravigliosa sono. Qui c'è Claudio Villa, qualcuno dei grandi ricorderà benissimo Claudio Villa, che sta proprio nel francobollo che ci ha mandato la nostra Giorgia. Bellissimo.
0: Ma che bello,
1: grazie.
0: A me piace. Ragazzi, noi amiamo tanto le cartoline, amiamo veramente veramente tanto, quindi inviateli, io lo dico sempre. È un anno che lo dico, inviate cartoline a Via Asiago 10 00195 Roma,
1: al buongiorno di Radio Kids. Perché sarà bellissimo trovare i vostri paesi, le vostre città, facciamoli vivere anche così.
0: Cose nuove
1: e
0: dei vostri paesi.
1: Leggiamo
0: certo.
1: Tutte le cartoline. Bello.
0: Ma leggiamole tutte. Aspetta, perché mi sono perso. No, vabbè, Arianna, non finiremo più di leggere tutti questi messaggi.
1: Quanti messaggi sono arrivati?
0: No, ce ne sono tanti arretrati.
1: Dai,
0: ce ne sono
1: mettiamo
0: tanti arretrati.
1: Mettiamo il turbo.
0: Ciao Radio Kids, sai che io oggi è il mio è il mio secondo giorno di scuola. Adesso sono in prima elementare e oggi vado con lo zaino. Amelia, io invece sono Abigail e sono comincio la quarta elementare. Oh, quindi prima elementare e quarta elementare. Grandi ragazzi, dai.
1: Inizio di scuola a tutti.
0: Tanta
1: che giornata.
0: Tanta energia per voi,
1: che
0: tanta
1: giornata.
0: Energia positiva.
1: Sì.
0: Carichi, dai.
1: Sarà bellissimo, sarà tutto nuovo, tutto bellissimo. Alcuni rincontreranno tutti gli amici, le amiche, anche i professori. Qualcun altro scoprirà chi c'è, quindi sarà
0: di
1: bellissimo
0: nuovo,
1: fare certo. Nuovi incontri, bellissimi. Poi ci racconteremo durante tutto l'anno le emozioni che state vivendo, come vi sentite, come sono questi primi giorni.
0: Ma
1: intanto buongiorno.
0: Intensi, saranno molto molto intensi. Ciao carissimi amici, che gioia sentirvi insieme. Sono Dante Dasti, ecco il nostro amico Dante Dasti.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ma adesso mi sono trasferita a Barcellona, capito. Comunque vi invio delle buonissime brioche e caffè.
1: Grazie,
0: che ha inviato.
1: Grazie da
0: con tantissimo amore.
1: Oh,
0: che bello,
1: grazie,
0: con tantissimo amore il nostro amico Dante.
1: Perché brioche con amore hanno tutto un altro sapore. Tutto con amore ha un altro sapore, quindi grazie.
0: Anche il caffè. Qui a Barcellona ho iniziato la scuola settimana scorsa. Vi invio un forte abbraccio e vi ascolto sempre da qualsiasi posto del mondo.
1: Sì.
0: Tu sei il numero uno. Grazie Dante.
1: Grazie
0: poi con
1: Dante.
0: Un nome così importante.
1: Ma
0: ragazzi,
1: che meraviglia.
0: Un grande poeta.
1: Che ci ascolta da ogni parte del mondo, è vero?
0: Sì, praticamente
1: poeta.
0: Sì, grazie. Grazie Dante, un abbraccio abbraccioso. E poi. Buongiorno, ci sono anche io, Nicola da Cagliari.
1: Eccolo, ciao Nicola.
0: Ciao Nicola.
1: Buongiorno.
0: Stavo per venire a Cagliari anche quest'anno, invece poi mi hanno cambiato destinazione, niente. E quindi non sono riuscito. Sarei tornato volentieri a Cagliari, è una bellissima città. Ciao, anche noi ci siamo, bentornati Vittoria e Marcello da Padova. Ciao Vittoria, Marcello.
1: Ma che bello anche questa cosa. Ci siamo anche noi, bellissimo.
0: Dov'era la piazza e dovevamo fare incontro con tutti quanti a tutti gli amici di Padova?
1: Sì, una piazza che non esisteva, che avevi inventato tu.
0: È una piazza di Padova.
1: La faranno
0: in mio onore questa piazza. Ed eccolo, sempre da Padova, il nostro amico Jacopo
1: da Padova. Buongiorno Jacopo.
0: Buongiorno papà Marco e Arianna.
1: Buongiorno.
0: Ci siete mancati
1: anche voi.
0: Noi abbiamo iniziato scuola giovedì scorso, ma più importante, ieri era il mio compleanno. No!
1: Non vedo l'ora di stare
0: insieme a voi anche quest'anno scolastico. Un abbraccio, 5.000 caffè e 5.000 cornetti e una fetta di torta di compleanno per chi vuole.
1: Grazie,
0: ma naturalmente per te.
1: Tutti,
0: ma
1: per Jacopo, tutti, però Jacopo. Intanto buon compleanno anche oggi, così.
0: Tanti auguri a te.
1: Super Jacopo.
0: Tanti auguri a te.
1: Grande Jacopo.
0: Tanti auguri al nostro super mega fantastico incredibile amico.

0: Basta, finito.
1: Auguri, auguri, buon compleanno anche oggi. Evviva, evviva Jacopo, evviva tutti voi.
0: Che bello, una fetta di torta. Sì, ma io ne prendo un pezzettino, eh.
1: Io il resto, grazie.
0: 5.000 caffè, 5.000 cornetti e ti puoi rubare anche un pezzettino di torta Jacopo. Va bene, se sei contenta tu. Attenzione, perché questo sembra un nuovo amico, attenzione. Ciao Radio Kids, sono Ginevra da Treviso. Io oggi ho iniziato la seconda della settimana scorsa.
1: La seconda settimana scorsa. Ciao Ginevra.
0: E mi piace tanto, vedi? Le piace tanto.
1: Vedi
0: la
1: che bello.
0: Elementare. Grazie, grazie.
1: Grande
0: un abbraccio
1: Ginevra.
0: Ginevra.
1: Ciao Ginevra.
0: E sarà sempre meglio, sarà sempre più bella la scuola, vedrai. Qualcuno qui potrebbe dire anche
1: potrebbe
0: qualcosa
1: non essere così d'accordo,
0: però va bene,
1: ci auguriamo.
0: Oh, ciao da Davide da Treviso, finalmente siete tornati.
1: Sì, finalmente caro Davide,
0: e
1: ci
0: senti,
1: siamo
0: qua, e senti qua.
1: Vai.
0: Ora andare a scuola ascoltandovi è più bello.
1: Mamma mia,
0: e ci sciogliamo così come dei ghiaccioli al sole. Adesso ci sciogliamo.
1: Sì, proprio.
0: Ma cosa
1: grazie,
0: mi dici mai, Davide?
1: Ma che gioia!
0: Ma cosa ti dici mai?
1: Adesso stampiamo questi messaggi e ce li mettiamo tutti qui.
0: Sì, li facciamo tutti grandi.
1: Sì, tutti grandi saranno i nostri
0: così
1: quadri
0: meravigliosi. Così
1: esatto,
0: ci carichiamo anche
1: esatto.
0: Noi la mattina. Buongiorno da Vittoria, sono felicissima,
1: eccola,
0: di risentirvi.
1: Sì.
0: Un abbraccio da Palermo.
1: Da Palermo, che gioia!
0: Ciao.
1: Fammi saltare tutta la Sicilia, la mia Sicilia. Sono stata
0: bello.
1: In Sicilia ed è stato bellissimo.
0: La Sicilia è una terra meravigliosa, ma come d'altronde
1: magica,
0: a me chiedono sempre,
1: no,
0: io, girando l'Italia nord, a est, sud, ovest, girandola tutta, mi dicono sempre, mi chiedono qual è il posto più bello che hai visto, qual è quello che ci consigli. Ho detto, io vi consiglio un posto solo, io ho soltanto un posto da consigliarvi. Si chiama Italia. È tutto il nostro paese, bellissima tutta la nostra Italia, con le sue caratteristiche, con le sue incredibili cose sia gastronomiche che monumentali. Abbiamo veramente delle eccellenze, siamo veramente, posso dirlo, i numeri uno.
1: Siamo i numeri uno.
0: Siamo una terra che a quale non manca veramente nulla.
1: E che non ammette di stupirci, per cui se tornate in un posto, noterete che la seconda volta ci sono altre cose che vi coinvolgono, vi stupiscono, vi meravigliano. E la terza pure, cioè ogni volta magari c'è qualcosa di bello che non avete ancora visto e che trovate così. Perché
0: guarda,
1: questo posto è fatto così.
0: Io sono stato in un posto, ci sono tornato 20 anni dopo, era tutto cambiato perché avevano cambiato. Non c'erano più alcune case. Va bene, attenzione. Buongiorno Arianna e Marco.
1: Buongiorno.
0: Siamo i nonni Anna e Carlo di Jacopo da Padova.
1: Nonni. Buongiorno nonni.
0: Ci mancavate e siamo felici di potervi risentire. Un abbraccio e buon lavoro. E il caffè per noi. Grazie. Hai visto quanto è meravigliosa questa cosa?
1: Sì.
0: I nonni che ci ascoltano, i nonni di Jacopo, quindi anche i grandi. Grandi, palesatevi, mandate anche voi un messaggio.
1: Prendete coraggio come hanno fatto nonna Anna e nonno Carlo.
0: Che meraviglia.
1: Perché possiamo dirci una cosa, il buongiorno di Radio Kids fa bene a noi, ai piccoli e ai grandi, quindi partecipate tutti, 333-6690-818 ed è solo l'inizio.
0: Questo è il programma che va bene dai 0 ai 150 anni,
1: sì.
0: È adatto a tutte
1: sì,
0: le
1: età,
0: proprio
1: tutti,
0: da 0
1: tutte,
0: ai 150.
1: Tutte.
0: Certo, se avete 151 anni non lo potete più ascoltare questo programma. Però da 0 a 150 lo potete ascoltare. Buongiorno Arianna e Marco.
1: Buongiorno.
0: Sono Sofia e sono felicissima che hai iniziato il buongiorno di Radio Kids.
1: Sì.
0: Ciao Sofia.
1: Anche noi siamo felicissimi, Sofia. Guarda, era proprio ci mancavate tanto,
0: sì.
1: Ed è bellissimo ritrovare tutte e tutti voi. Grazie, grazie, grazie. I nonni, le mamme, i papà, gli zii, le zie, le sorelle, i fratelli e tutti i cugini, le cugine, tutte e tutti voi. Buongiornine, buongiornini.
0: Posso dire bellissimo. Che sono anche felice di aver incontrato te.
1: Grazie. Con questa faccia, con questo tono,
0: sì,
1: non sei molto credibile.
0: Non, vero, non sembrava vero.
1: Non sembrava.
0: Ma guarda, sono felicissimo.
1: Che gioia.
0: Che simpatia. Vabbè, fammi leggere un messaggio.
1: Vai.
0: Ciao Arianna e Marco,
1: ciao,
0: sono Emma da Gornate. Che bello ritrovarvi. Oggi comincio la quarta elementare. Wow, quanti cuori, tanti caffè, cornetti per noi. Grazie.
1: Grazie. Ci state
0: Emma.
1: Regalando delle emozioni bellissime, pienissime.
0: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
1: Grazie.
0: Ma grazie, bentrovati a voi. Cioè, bentornati. Fate quello che volete, come volete voi.
1: Ben.
0: Bentornati e bentornati. Siete strepitosi. Grazie. Mamma Lisa.
1: Eccoli.
0: E la mamma di Lì e Mattia.
1: Ciao,
0: ecco
1: mamma
0: qua.
1: Lisa.
0: Buongiorno, papà Marco e Arianna.
1: Buongiorno.
0: Sono buongiorno Tommaso da Roma.
1: Buongiorno Tommaso.
0: GBD scorso,
1: sì?
0: Ha iniziato la terza elementare. Quest'anno entro in classe proprio quando voi finite alle 8.30, quindi poi fino alle 8.30.
1: Fino alla fine, alla sigla ascoltare. Ci puoi ascoltare.
0: Il buongiorno di... è finito. Va bene,
1: il
0: grazie.
1: Il buongiorno di Radio Kids.
0: Per i caffè, i cornetti e tanti cuori azzurri.
1: Grazie
0: al nostro amico Tommaso da Roma. Aspetta.
1: Mi piace tantissimo questo appello del rientro che stiamo facendo tutti insieme, quindi grazie perché continuate a scrivere al 333-6690-818. È bellissimo ritrovarvi, davvero è un meraviglioso lunedì 14 settembre.
0: Ricordatevelo, pieno di 14 avventure. Settembre, lunedì, così, ricordatevi bene questa giornata, così, ma tanto bene. No, per tutta questa nuova stagione, ricordatevi questo nuovo inizio.
1: Cioè, pensa chi comincia le medie, chi comincia le elementari, non scorderà questa giornata, eh?
0: Assolutamente no. Ciao papà Marco e Arianna.
1: Ciao.
0: Sono le nostre amiche Daphne e Lara.
1: Eccoli,
0: da Mallorca.
1: Sono arrivate Daphne e Lara, ciao.
0: Avete passato una bella estate? Io sì, certo, abbiamo lavorato tutte e due.
1: Però bella, però bellissima,
0: bella,
1: bellissima.
0: Però molto bella. Noi abbiamo iniziato la scuola il 10 di settembre. Lara ha iniziato le elementari,
1: wow.
0: E Daphne oggi fa la prova di pallavolo, forse per entrare nella squadra, quindi comincia una nuova avventura. Quindi, ma che meraviglia, la pallavolo. Io ero campione mondiale di pallavolo.
1: Sì, è vero. Infatti, andiamo a cercare Marco Di Buono, il pallavolista.
0: Meglio di no. Ma. Grazie, ciao Lara e Daphne da Mallorca. Prima o poi io verrò a Mallorca.
1: Sì, perché faremo un buongiorno da Mallorca.
0: Sarebbe bellissimo
1: ma
0: magari.
1: Salutateci Mallorca e mandate una cartolina. Anche
0: cartolina
1: voi.
0: Da Mallorca, chissà se l'hanno mandata negli altri. No, qui no, non
1: c'è la Sardegna, è la prima che vedo.
0: Allora, ciao Arianna e Marco,
1: ciao,
0: bentornati.
1: Buongiorno.
0: Io ho compiuto 5 anni il 25 agosto.
1: Oh,
0: potete farmi gli auguri? Un caffè cornetto, Greta da Milano. Ma lo sai, cara, aspetta, cara Greta, lo sai che io invece ho compiuto gli anni il 26 di agosto?
1: Ma siete
0: il
1: vicinissimi,
0: giorno dopo, siamo vicini.
1: Allora sai che
0: siamo
1: facciamo?
0: Vicini.
1: Buon compleanno, Greta, buon compleanno. Papà Marco, anche oggi.
2: Tanti auguri a te.
1: Ole!
2: Tanti auguri a te.
1: Ole!
2: Tanti auguri a Greta da Milano, che ha compiuto 5 anni
1: il 25 agosto.
2: Tanti auguri a te. Tanti auguri a Greta.
1: E anche a Pa Marco, che li ha compiuti il 20.
0: Sei. Vabbè, niente, siamo così. Scusa Greta, vabbè, spero siano apprezzati questi auguri. Ciao, un abbraccio grandissimo.
1: Ciao Greta, buon compleanno anche oggi. A tutti voi che avete compiuto gli anni durante l'estate, buon compleanno anche oggi, perché non vi abbiamo potuto fare gli auguri. Allora,
0: voi, se ce lo dite,
1: buon compleanno a tutti, dai.
0: Se voi ce lo fate sapere, noi
1: siamo
0: vi facciamo
1: pronti
0: gli auguri
1: anche oggi.
0: Anche in ritardo,
1: anche
0: ma ve li facciamo.
1: Noi arriviamo.
0: Ecco. Bentornati Arianna e Papa Marco, sono Anita da Cologno Monzese.
1: Buongiorno Anita.
0: Ci siete mancati tantissimo, moltissimo, la scuola un po' meno, chissà come mai. Oggi comincio la quarta, buon anno scolastico a tutti.
1: Buon anno scolastico.
0: E ovviamente
1: a
0: anche a te, cara Anita.
1: Cara la nostra Anita.
0: Da Cologno. Grazie per tutti questi cuori colorati, li ha messi tutti, quelli possibili e immaginabili.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Che ci rincuorano e colorano la giornata.
0: Allora, ciao, sono Amelia e oggi è il mio primo giorno di prima media.
1: Qui si cresce
0: la prima media. Potete darmi la carica con la canzone?
1: Sì.
0: North South of Sans. Vai Arianna. North South of Sans. Anche se avevamo in lista ancora le altre canzoni, però. Ciao Amelia, buon primo giorno di media, ecco così, buon primo giorno di prima media.
1: A tutte e tutti voi che iniziate questa incredibile, bellissima avventura. Noi ci saremo tutti i giorni, dalle 7.30 alle 8.30
0: a darvi
1: la carica
0: questa.
1: Anche per questo inizio incredibile. Evviva voi, evviva le medie!
0: Evviva Radio Kids!

0: Amelia, sì, ti abbiamo dato la carica per il primo giorno di prima media. E viva le prime medie, e viva le elementari,
1: l'asilo,
0: e viva voi. E possiamo dire, Fabio, sì, ma è arrivato un messaggio da Fabio da Occhio Bello. Che posto meraviglioso.
1: E fa:
0: stupendo
1: un messaggio meraviglioso,
0: ma veramente il cuore in festa. Grazie,
1: ciao Fabio. Perché dice: io entro a scuola, sto entrando a scuola, sicuramente vi ascolterò oggi su Rai Play.
0: Esatto.
1: E noi però intanto ti salutiamo, ti mandiamo un grande abbraccio, un grande bacio e buon inizio scuola anche a te quando ci riascolterai.
0: Grazie, Fabio,
1: così,
0: grazie, ci hai fatto molto emozionare, grazie,
1: ciao, bentornati,
0: bellissimo dritto al cuore proprio.
1: Allora andiamo avanti, perché altrimenti Arianna non finiamo
0: perché
1: in tempo,
0: perché sono le 8:16, ma qui ci sono quanti miliardi di messaggi?
1: Appunto, ancora ce ne sono tanti. Durante l'estate in radio, nel vostro orario, partiva il jingle del buongiorno di Radio Kids che ci creava malinconia.
0: Oh, no.
1: Questo è il papà Dario e Lucia che scrivono: ci siete mancati un sacco.
0: Grazie,
1: bentornati.
0: Grazie Lucia, grazie papà Dario, grazie.
1: No, noi abbiamo lasciato la sigla per non farci dimenticare, così, in modo tale che preparatevi
0: che
1: perché
0: torniamo,
1: siamo prima, poi torniamo.
0: Dove sì, vogliamo andare? Come si fa a non stare qui al buongiorno?
1: Effettivamente un po' di malinconia potrebbe crearla questa cosa, perché poi il buongiorno di Radio Kids e poi però non partivamo noi. Vabbè. Però ci siamo, siete sempre rimasti nel nostro cuore, tranquilli. Ciao, sono Chloe e abito a Grottaferrata, qui
0: Chloe,
1: sui Colli Romani. Oggi sono emozionata perché comincio la prima media e arriveranno nuovi compagni.
0: Sì.
1: Ciao! Ma che
0: Chloe,
1: bello il nuovo, i nuovi compagni. Chloe si chiama? Chloe? No, chi lo sa? Chloe?
0: Diccelo,
1: raccontacelo
0: tu.
1: Ciao, un abbraccio,
0: vocale.
1: Grazie
0: Ciao.
1: Per tutti questi emoticons che ci ha mandato.
0: Buona prima media, queste emozioni che state vivendo, poi ce le raccontiamo, eh? Però comunque sono profonde, intense, ma è bello, no? Anche che siano contrastanti, perché comunque sono emozioni, grande vivacità, grande vitalità.
1: Però ti posso dire, sono contrastanti, ma secondo me tutte positive. Poi c'è magari un po' di ansia,
0: sì,
1: emozione,
0: un po' di paura
1: e felicità, però sono tutte emozioni positive, perché non credo ci sia qualcuno che fa: no, sono disperato perché devo andare a scuola.
0: Ma magari ci sarà pure qualcuno che ti spera.
1: Che però non lo scrive, dice.
0: Però anche quella, no? Prendi un'emozione, chiamala per
1: ma
0: nome,
1: non lo
0: prendila
1: so,
0: per mano e non lasciarla andare, perché anche queste sono emozioni comunque che fanno parte di noi, di quello che sentiamo.
1: Sì.
0: Perché siete dei supereroi.
1: Siamo tutti supereroi qui, anche noi dobbiamo essere supereroi.
0: Perché
1: Arianna,
0: bisogna mettere il super
1: dobbiamo,
0: turbo per la gente,
1: ritardo,
0: tutti,
1: non
0: tutti.
1: So, ti puoi immaginare quanto. Ciao, sono Leila da Roma ed è il primo
0: Leila,
1: giorno di scuola. Sono felice che è ricominciato l'anno da Leila. Mi siete mancati.
0: Anche tu,
1: e anche
0: Leila,
1: tu, Leila. E poi, andiamo avanti. Guarda un po'. Chi è? Aspetta. Queste sono le nostre amiche di sì, perché sono loro, le nostre amiche di Roma. Ma Carlotta, Alice, però dobbiamo ascoltare il messaggio.
0: Carlotta, Alice,
1: aspetta.
0: Che bello ci siete anche voi.
1: Niente, lo dobbiamo ascoltare
0: rapidissimo. Vabbè, lo ascoltiamo, tanto sono supereroi, quindi.
1: Voglia. Buongiorno papà Marco e Arianna, sono Rocco da Padova.
0: Ciao,
1: ho iniziato
0: Rocco
1: la prima elementare, io e mia sorella Patrizia siamo stati in vacanza al mare, a Sottomarina.
0: Bello.
1: Sottomarina, è vicino... Sottomarina vicino Knockout.
0: Sai dove
1: siamo
0: sta?
1: In Veneto,
0: preciso. C'è presente tutto il mare? Sotto.
1: No, sì, a Sottomarina è vicino. Guarda. Adesso me lo ricordo. Sì, però me lo ricordo. Siamo in Veneto, però sicuramente. Vicino a Venezia, ma non è Venezia. Ciao, grazie.
0: Ciao Rocco.
1: Rocco,
0: buone elementari. Viva le elementari.
1: Sì. Io non me le ricordo più le elementari. Buongiorno,
0: c'era mia amica Valeria accanto a me.
1: Ah, ok, beh. Buongiorno, quanto ci siete mancati. Posso chiedervi di dedicare una canzone ai miei Grace e Alexander, Se provi a volare, di Luca Di Risio, da Mamma Marina, grazie. Mamma Marina, noi ci proviamo, non so se c'è questa canzone, proviamo a cercarla.
0: Cerco, vediamo se c'è.
1: Grazie per il messaggio, un abbraccio a tutti
0: voi.
1: Grazie,
0: comunque noi dedichiamo tutte le canzoni anche
1: a
0: te e a Grace e Alessandra.
1: No, vai. Ciao, buongiorno. Ecco, aspetta. Ciao, buongiorno, ci siamo anche noi, Alessandro da Firenze con la mamma. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: ragazzi,
0: siamo,
1: anche la mamma
0: dice
1: ragazzi, ciao ragazzi.
0: Comunque mi piace questa, ci siamo anche noi, ci sono anch'io, bellissimo.
1: Ma attenzione perché oggi ancora centro estivo a scuola e domani inizio la seconda elementare, vi mando tanti baci.
0: Allora goditi quest'ultimo giorno e domani si riparte.
1: Quindi ancora oggi?
0: Ancora oggi si vacanzeggia.
1: E quindi centro estivo, bel tuffo in piscina, di solito c'è sempre una piscina nei centri estivi,
0: certo,
1: quindi bel tuffo,
0: certo,
1: grazie,
0: certo.
1: Grazie, grazie,
0: grazie. Goditi tutto.
1: Da Firenze, da Firenze. Contenti di risentirvi dal Belgio.
0: Oh, ma quanto siamo international, yeah. Siamo internazionali.
1: È dal primo settembre che andiamo a scuola qui e che vi aspettiamo, eh. Sì, siamo arrivati un po' in ritardo. Ben 14 giorni dopo, un abbraccio.
0: Ma non ce ne andiamo più.
1: A voi due da Victor, 7 anni, e Olivia, 4 anni, dal Belgio. Ciao,
0: ciao
1: amici, un abbraccio,
0: ciao,
1: grandissimo a voi.
0: Ciao.
1: Salutateci il Belgio. Allora, dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare avanti. Ciao, sono Alice da Palermo.
0: Alice, buongiorno.
1: Ci sono anche io.
0: Buongiorno, bellissimo. Ci sono anch'io, ci siamo anche noi. Lo trovo bellissimo questo esserci.
1: Che bello, dobbiamo ascoltare un sacco di messaggi vocali. Ari, aspetta, però vado avanti un attimo. Carissimi, siamo così felicissimi di essere parte della bellissima squadra di Radio Kids.
0: Grazie.
1: Siete davvero una compagnia molto speciale per noi e per tanti bimbi e famiglie. Grazie del messaggio, è una grande sorpresa, ci teniamo sempre nel cuore. Un forte abbraccio, anzi fortissimo, da Dante e i suoi. Era il nostro,
0: eccolo,
1: amico Dante Dasti che praticamente ci ringrazia.
0: È bellissimo trovarvi, siamo
1: si è
0: felicissimi
1: a Barcellona.
0: Noi.
1: Siamo felici anche noi.
0: E sapete che vi diciamo buon vento in questa giornata di grandi inizi. Buon vento a tutti. Andiamo a sentire i messaggi vocali
1: un attimo soltanto perché l'ho aperto, così ascoltiamo questo messaggio, poi ci ascoltiamo un buon vento, ascoltiamo i messaggi vocali. Ciao, sono Mattia da Villa Guardia.
0: Eccolo,
1: il posto
0: Mattia.
1: Più bello che ho visitato è Castiglione della Pescaia, è bellissima. Castiglione della Pescaia, devo dire, molto bella. E poi sono andato a Spotorno in Liguria. Potete mettere la canzone Il topo con gli occhiali?
0: Non so
1: se facciamo
0: perché
1: in tempo, perché è tardissimo. Intanto un abbraccio grande, grandissimo,
0: buon
1: Mattia!
0: Bento.

0: Regina, buongiorno diretta qui. Quiz.
1: Ciao Viola, Viola 7 anni.
0: Ciao Viola, che sta col suo fratellino
1: nano di 4 anni
0: e che abita in Francia, e la scuola è già iniziata da due settimane.
1: Esatto, sì.
0: In Francia cominciano molto presto.
1: Ciao,
0: ma non
1: Viola,
0: sono
1: ciao Viola, ciao al tuo fratellino.
0: Ciao, un abbraccio grandissimo. E poi aspetta, ferma. Vai.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Carlotta, succedono cose nuove.
0: Ragazzi, si cresce da quelle
1: mamma
0: parti.
1: Mamma mia, perché Alice questa mattina, oltre ai grandi saluti, dice che bisogna mandare un grande in bocca al lupo a Carlotta perché inizia il primo giorno di prima media. Grande Carlotta,
0: sto tremando per te.
1: Siamo con te.
0: Dalla felicità, giustamente.
1: Buon vento.
0: La cosa bella è che hanno mandato uno screenshot dei primi messaggi che
1: ci
0: hanno
1: mandato. Dire che l'emozione è incalcolabile. Era il 3 novembre 2023. Intanto c'è un pensiero meraviglioso. Salutiamo anche il papà,
0: la mamma, perché abbiamo conosciuti anche alla nuvola.
1: Siete splendidi e ci siete da sempre. E devo dire che vedere questo screenshot dei primi messaggi del 3 novembre 2023 fa un effetto proprio di quelli che, non lo so, prendono il cuore e lo spupazzano, strapazzano.
0: Allora,
1: bellezza.
0: Faccio sempre l'avvocato così. Allora, però c'è una cosa che non quadra. Allora, il primo messaggio è del 3 novembre 2023, il secondo messaggio è del 24 novembre, e in quei 20 giorni che avete fatto? Perché non ci avete scritto queste cose antipaticissime,
1: perché senza di voi poi dopo non siamo saputi più stare.
0: 3 novembre e poi 24 novembre, e non va bene però così, tutti questi giorni che passano
1: senza
0: in mezzo.
1: Di noi, ma poi abbiamo recuperato però negli anni.
0: Va bene.
1: Alice,
0: un grande abbraccio.
1: Ciao Alice, Carlotta, mamma, tutti.
0: Salutateci
1: tutti. Poi ci raccontiamo tutto. Devo dire che questa mattina siamo un po' in ritardo con i messaggi, perché sono mille messaggi e quindi abbiamo ascoltato meno musica, però è bellissimo ritrovarvi al 333-66-90-818. È bellissimo scoprire che ci sono anch'io. Chi c'è adesso?
0: Sì, perché continuano ad arrivare messaggi. Che bello ritrovarvi. Bianca da Ceriano Laghetto, Monza Brianza di 7 anni. Ciao Bianca!
1: E poi,
0: perché ci sono un sacco di messaggi vocali che dobbiamo riascoltare inevitabilmente durante le canzoni. Buongiorno, vi ho inviato un vocale da Enrico che oggi inizierà la scuola e attende un vostro messaggio di incoraggiamento. Buona giornata Enrico, dai che sei tutti noi, sei il più forte di tutti.
1: Vai Enrico, siamo tutti uniti, insieme,
0: che sei il più forte Enrico.
1: Guarda che hai sentito quanti di voi iniziano le medie, sei in ottima compagnia, siete tantissimi, per cui grande avventura da vivere insieme e da condividerla qua col buongiorno di Radio Kids. Questo ti deve dare una grande energia e una grande carica, e poi ci racconteremo.
0: Sì.
1: Ricordiamo che tutti i messaggi che magari non siete riusciti ad ascoltare li trovate su RaiPlay Sound. Quindi questo pomeriggio, insomma, quando volete, quando tornate, ritroverete tutti i saluti.
0: La vostra, la riascolterete la puntata con tutti i messaggi sopra. Allora, ciao Radio Kids, sono Elia. Oggi inizia la scuola. Posso sentire per favore la canzone 2 Altalene? Ciao, auguratemi buona scuola. Vado in quarta elementare, ma buona scuola, grande. Un abbraccio super energetico al nostro amico Elia. Non facciamo in tempo a mettere la canzone, questa è sicuramente impossibile.
1: E 51 secondi.
0: No, andiamo avanti. Andiamo. Ciao da Futura, bentornati. Io oggi comincio.
1: Buongiorno.
0: Oggi l'ultimo anno della scuola dell'infanzia. E poi si comincia a crescere anche da queste parti. Ecco.
1: Ti
0: si prospetta un bel futuro, cara amica Futura.
1: E vi si prospettano tante sveglie birichine.
0: È solo l'inizio, solo oggi
1: abbiamo ricominciato con queste sveglie birichine. Chi arriva?
0: Ciao papà Marco, sono Sveva da Lecce, contentissima di risentirvi. Oggi comincio la scuola primaria.
1: Evviva!
0: Ciao, vi voglio tanto bene.
1: Anche noi.
0: Ciao Sveva.
1: Ciao Sveva.
0: Sveva da Lecce, bella anche Lecce. Allora, buongiorno papà Marco e Arianna, sono
1: buongiorno.
0: Morena da Perugia.
1: Ciao Morena.
0: Per me il paese più bello è il Perù. Hai capito? Mi piacerebbe conoscerlo, ma sapete che quest'anno entro in quinta elementare e non vedo l'ora di essere insieme a voi per quest'anno. Un abbraccione, posso chiedervi la canzone Golden delle Antrix? Allora, piano piano
1: ci
0: rimetteremo,
1: proviamo.
0: Non so se dove riusciremo ad arrivare
1: sono le
0: 8, oggi.
1: Le 28 e quasi 29.
0: Ciao Morena!
1: Ciao Morena!
0: È tardissimo, vero?
1: Sì. Eh sì.
0: Attenzione, attenzione, ma Radio Kids si trova sempre. Bentornato Papa Marco e Arianna. Buona musica ogni mattina e tanti caffè dal vostro batterista Elia.
1: Il nostro batterista preferito.
0: In classe quarta. E mamma Michela da Miane, in provincia di Treviso.
1: Ciao mamma Michela, ciao, ciao Elia, il nostro batterista.
0: Guarda, guarda quante cose da mangiare che ha mandato. Noi iniziamo alle 8, ce lo registrate, grazie. E poi tanto lo ritrovate anche su RaiPlay Sound, ovviamente. Elia è entrata a scuola triste perché oggi non ce l'ha fatta a sentirvi.
1: No,
0: ci riproviamo domani, sì. Sì, siete speciali, buon inizio anche a voi mamma Michela, ma intanto stiamo mandando un messaggio al nostro amico e al nostro amico Elia,
1: Elia
0: che sarà
1: contentissimo. Elia, sei il nostro batterista preferito.
0: Sì, sei più forte.
1: Preferito. Dai Elia, dai, Elia. Ci aspetta un anno insieme.
0: C'è solo l'inizio, questo è solo l'inizio. Oggi siamo stati
1: oggi
0: inondati da messaggi,
1: perché siamo pieni, pieni, pienissimi di messaggi, però li leggiamo tutti, sì, e li ritroverete, sì, sì, su RaiPlay Sound se non siete riusciti ad ascoltare il vostro.
0: Un abbraccio anche a mamma Michela che,
1: sì,
0: che
1: ciao
0: che
1: mamma Michela.
0: Grazie.
1: Buona giornata anche a te. E buona poi giornata di inizi anche alle mamme, ai papà, alle nonne, ai nonni.
0: È da
1: mo'
0: che hanno iniziato, secondo me, mamme, papà, i nonni.
1: Allora, ma queste sveglie sbirichine.
0: Ecco, ecco, ecco. Allora, buongiorno papà Marco e Arianna, ben ritrovati,
1: buongiorno,
0: finalmente. Sono Anita da Gallarate.
1: Ah, buongiorno Anita.
0: Ho iniziato
1: Anita
0: la scuola giovedì scorso e vi siete mancati tantissimo. Quest'anno è iniziata la terza elementare. Ciao, ciao a tutti. Dimenticavo una cosa importantissima.
1: Dici?
0: Sono nate il 18 agosto. Mi faresti gli auguri, così non sarebbero tre feste di compleanno più gli auguri di papà Marco, il suo ukulele, insomma. Vabbè, se facciamo una cosa, lo facciamo,
1: vai, vai.
0: Lo so, è tardi, lo,
1: vai,
0: togli la base,
1: metti la base, togli la base,
0: la nostra amica Anita, tan

0: Proprio a te, a
1: zan, zan. Evviva, buon compleanno Anita!
0: Evviva la nostra Anita, super Anita!
1: Quanti li abbiamo festeggiati oggi i compleanni? Non li conto più, non li conto
0: tutti
1: più.
0: Tutti quelli da giugno oggi.
1: Ciao, sono Irene da Roma, 5 anni, ho iniziato l'ultimo anno di asilo scorsa settimana e il pomeriggio sono andata in ufficio da mamma. Buona giornata a tutti, ma che bello, buona giornata anche a te Irene.
0: Ciao Irene, saluta anche la mamma.
1: In ufficio, che si, già comincia a lavorare.
0: Oggi scuola.
1: Ciao Arianna, sono Elias da Roma.
0: Ciao Elias.
1: Sono in macchina e sto andando al mio primo giorno di terza elementare che non voglio per niente cominciare. Attenzione!
0: Ti capiamo!
1: Purtroppo
0: però...
1: bisogna iniziare, ma iniziamo alla grande oggi, non c'è problema.
0: Iniziamo
1: tranquilla.
0: Insieme, noi ci siamo con te, siamo con tutte e tutti voi e quindi tutta l'energia, la carica, il buon umore e l'allegria anche per i primi giorni di scuola che non vogliamo cominciare. Siamo noi!
1: Ma
0: e
1: noi
0: tutto
1: abbiamo,
0: sarà più bello!
1: Ma noi abbiamo voluto cominciare ugualmente con voi questa settimana, questo nuovo anno. Allora aspettate che mi sto perdendo i messaggi, io nel frattempo mi confondo perché sto perdendo dei messaggi che dobbiamo assolutamente ascoltare vocali
0: mentre li cerchiamo. Aspetta. Questa canzone che quest'estate ci ha fatto cantare, ci ha fatto ballare.
1: Allora forse
0: quando tornavo al mio paese la cantavo sempre io.
1: Quando ci sei tornata al tuo paese? Ma lo sai che sono tornata anch'io, sono andato anch'io al tuo
0: paese
1: l'altro giorno.
0: A Pescara.
1: Ascoltiamoci un pezzettino perché così finiamo di ascoltare
0: tutti
1: i messaggi
0: vocali.
1: Vai.

0: dicendo, ma noi siamo tutti insieme qui e abbiamo appena cominciato il buongiorno di
1: Redpizza,
0: abbiamo
1: cominciato tutti
0: questa nuova stagione tutti quanti insieme, quindi siamo contentissimi. Allora, la nostra amica
1: Alice in terza, ciao, buongiorno Anita, e ancora Giuliana, salutiamo la nostra Giuliana che è stata all'Acquario in Spagna.
0: In Spagna, sarà quello di Valencia,
1: Sardegna, salutiamo anche il papà.
0: L'allegra famiglia, aspetta perché
1: il papà di Patrizia e Rocco, ciao papà, trova la strada, mi raccomando. Ciao ragazzi,
0: sì. Ciao Giuliana, mi raccomando, ricordati che l'Acquario in Spagna non è in Sardegna.
1: Vabbè, comunque con la S iniziava e finiva anche con la A, in effetti.
0: Grazie, un abbraccio,
1: ciao Giuliana.
0: E comunque ha mandato anche una foto di lei con un cappellino, è super estiva, ancora vestita
1: bellissimo,
0: in maniera estiva con un cappellino di paglia, bellissima. Ciao.
1: E poi ieri è stato il compleanno di Carolina, che ha compiuto 8 anni. Auguri anche oggi, buon compleanno anche oggi alla nostra Carolina,
0: tanti
1: che ha detto
0: auguri
1: che è stato
0: a te, tanti auguri a te,
1: tanti auguri Carolina, tanti auguri a te. Carolina, ecco, ha detto che è stato bellissimo, divertentissimo, e quindi è stato un bel compleanno. Siamo molto felici anche di farti gli auguri in questo lunedì 14.
0: Allora, primo giorno con voi, e questo è il papà di Carlotta e Alice.
1: Ah, buongiorno.
0: È scappata la prima lacrima.
1: Eccoci.
0: Troppe emozioni, sarà un anno impegnativo. Sarà impegnativo anche per noi,
1: sappilo. Davvero sì, guarda.
0: Ciao.
1: È bellissimo che ci siate, ciao, grazie.
0: Allora, dobbiamo ancora due messaggi vocali, velocemente, li ascoltiamo.
1: Sì,
0: poi torniamo qui.
1: Arriviamo.

0: campionato. Allora ci siamo, un po' distratti, ma siamo dentro un'emozione immensa, infinita, perché arrivano messaggi tantissimi.
1: Non so più come fare.
0: È la nostra Carlotta che ci ha detto: oggi inizio la prima media e siamo emozionati per te e con te, cara la nostra Carlotta, bellissimo, perché abbiamo fatto un po' i conti e il vostro primo messaggio è del 2023, da quanto tempo stiamo crescendo insieme, emozionandoci tantissimo.
1: Poi insomma, c'era anche il messaggio,
0: un po' commuovendoci,
1: dire. Basta con queste lacrimucce, ne abbiamo già
0: tante. Noi siamo così.
1: Poi chi c'è?
0: È vero,
1: ce
0: l'avete anche scritto. Allora, e poi c'è Alessandro. Ehi Ale, buongiorno, perché Alessandro oggi inizia la prima elementare, quindi c'è chi inizia la prima media, c'è chi inizia la prima elementare. Grandi inizi da queste parti e noi siamo con tutte e tutti voi ed è bellissimo festeggiarli insieme, perché poi insomma all'inizio sono anche un po' una festa, quindi Alessandro, buona prima elementare.
1: E salutiamo anche la nostra amica Beatrice che va in seconda elementare, che lei comincia
0: Beatrice.
1: Ed è anche lei fa parte dell'Allegra con Bricola, ormai dei nostri, quindi è qui pronta, puntuale, presente.
0: Grande Beatrice,
1: per passare insieme questo
0: grande
1: anno
0: Bea.
1: Insieme e poi Arianna, credo che siano finiti i messaggi. Credo
0: che
1: ce l'abbiamo fatta.
0: Che inizio, ragazzi. Veramente un inizio stupendo.
1: Sono le 8:40.
0: Sono solo le 8:40, anzi, è 41 in questo momento.
1: Poteva andare peggio. Poteva piovere. Invece potevamo arrivare alle 9. Ce l'abbiamo fatta soltanto.
0: Dai.
1: 10 minuti
0: di ritardo. Bellissimo. Domani c'è Papà Marco.
1: Ci sono io.
0: E dopo domani invece ci sono io.
1: Arianna,
0: vi aspettiamo numerosi. Sarà bellissimo questo anno insieme. Promesso, grazie a tutti.
1: Anche se non ci state ascoltando in questo momento perché siete a scuola,
0: ormai,
1: salutiamo tutti i genitori che stanno tornando a casa o stanno andando al lavoro. Insomma,
0: ciao,
1: grazie
0: a tutti, ciao a tutti.
1: Un abbraccio a tutti
0: fortissimo.
1: Voi e vi lasciamo ovviamente con la sigla.
0: Eccola che arriva.

0: Ciao bambini, bentornati a ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Armatissima.
2: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, oggi è un altro giorno da dedicare allo sport. Indovinate di quale sport parleremo?
2: Beh, ci dai qualche indizio?
0: Va bene, va bene. È uno sport che si fa all'aria aperta.
2: Brucare l'erbetta?
0: No, direi che proprio brucare l'erbetta non è uno sport.
2: No.
0: Per aiutarvi, no Lella, vi dico che è uno sport che si fa al lago o al mare.
1: Ah, abbracciarsi!
0: Ma no, Lallo, neanche quello è uno sport, dai!
1: Ma io pensavo di sì, guarda che starsene fermi al sole fa sudare tantissimissimo e lo sanno tutti che quando si fa sport si suda.
2: I campionati del mondo di abbronzatura.
0: Guarda, mi sembra uno sport davvero curioso quello. Va bene, allora facciamo così, ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi vi faccio spiegare di che sport si tratta da un esperto.
3: Ariel, ascoltami, il mondo degli umani è un fastidio.

0: foglia al mare.
1: Va bene, bravissimi. Allora, questa canzone era un indizio, va bene? Quindi avete capito di che sport parliamo oggi?
0: Sì, l'ho capito io, di uno sport subacqua.
1: No, Lallo, a parte che si dice subacqueo, però no, non sono le immersioni, Lallo. Allora, non è uno sport che si fa in fondo al mar, ma sul mar.
0: Ah, il pirata!
2: Ma Lallo, cosa dici?
1: Il pirata, Lallo.
0: Certo, il pirata fa un sacco di sport quando deve assaltare le navi da derubare.
1: Ma quello non è uno sport, comunque non è questo. Allora, facciamo così, ascoltate l'intervista. Siamo con Ivan, che è istruttore, come possiamo definire, di barca a vela?
3: Sì, della Federazione Italiana Vela.
1: Ecco, allora, i bambini possono avvicinarsi a questo sport?
3: Certo, noi siamo qua per questo, è uno sport proprio per i bambini, devono avere almeno 6 anni, non è detto che sappiano nuotare, e cerchiamo di farli divertire insegnandogli uno sport che è bellissimo, la vela, stando sul lago.
1: Da che cosa si comincia? Perché questi bambini vengono presi e messi su una barchetta e mollati via e poi aiuto! No,
3: quelli che dobbiamo poi riportarli. Cominciamo con un po' di didattica, fanno aula, stanno assieme, imparano qualcosa, vanno sul simulatore, qui abbiamo 3 stazioni con questi 3 simulatori e dopo pian piano escono in barca a vela, il corso è una settimana.
1: Un po' come se prima giocassero al computer e poi provano.
3: Perfetto.
1: Va bene, allora avete capito di che sport stiamo parlando?
0: Lo sci!
1: No, ma Lallo, ma cosa c'entra lo sci adesso?
2: No, guarda che Lallo ha ragione, io l'ho visto quelli che vanno con gli sci sull'acqua.
1: Ma certo, giusto, però non ha proprio ragione, perché Ivan stava insegnando vela, andare a vela, non lo sci acquatico.
0: Vabbè, Armando, devi fare sempre il precisino, dai.
1: Insomma.
0: È bene la stessa cosa.
1: No, mi pare che ci sia una grande differenza, Lallo.
2: Dai, non discutete, facciamo una pausa con un po' di musica.
1: Va bene, allora la facciamo in onore allo sport preferito da Lallo, i pirati!
2: Sì.

0: Bene, siamo sempre qui con Big Bang da Rai Radio Kids per continuare a parlare di uno sport molto affascinante.
1: La vela.
0: Ho capito, è la vela, bravi. Allora torniamo da Ivan, l'istruttore che abbiamo ascoltato nell'intervista precedente, per capire che cosa ci vuole per diventare dei bravi e piccoli velisti.
2: La prima cosa è la voglia, perché tutti i bambini sono campioni, basta solo trovargli il bottone giusto. Devono giocare, perché al giorno d'oggi si devono divertire, giocare, e noi il nostro ruolo è quello di insegnargli questo sport e farli crescere piano piano.
0: Si impara a stare all'aria aperta, si impara a capire il vento. Che cosa dà la vela dal punto di vista del carattere? Che cosa insegna?
2: Secondo noi è molto formativa, perché oltre a insegnargli la vela cerchiamo di educarli, tra virgolette. È uno sport per stare assieme, gruppo, unione, rispetto e anche la natura, che è la cosa più importante che dobbiamo al giorno d'oggi rispettare.
1: Vero? Giusto, la natura va rispettata sempre.
0: Brava Lella, anche perché poi fare sport in mezzo alla natura, insomma, dà delle bellissime sensazioni, si sta all'aria aperta, è meraviglioso.
3: È bellissimo, mi avete convinto, dai, tutti in barca a vela!
1: Sì, anche io voglio essere un'esploratrice dei mari, proprio come Baiana di Oceania.

0: uno sport che piace a tutti, la barca a vela.
1: Sì, però chi guida?
2: Armando, chi vuoi che guidi?
0: Beh, quello è un posto un po' di responsabilità, bisogna saper tenere il timone per evitare le altre barche e non finire sugli scogli. Allora facciamo così, il timone lo posso tenere io,
2: sì,
0: va bene? Però guardate che in barca a vela si lavora tutti, è bellissimo, per questo è uno sport di squadra. Dunque bisogna tirare le vele su e giù, c'è l'ancora, correre da una parte all'altra, alzare il controfiocco, ammainare la vela.
1: Armando,
0: c'è il Genoa.
1: Io sono già stanco.
2: Anche io, Armando, non ce la faccio più, sono stremata.
0: Ecco, lo sapevo, anche il progetto della barca a vela è terminato. Vabbè, ma almeno voi, bambini, per favore, mandateci i vostri fantastici messaggini dove ci raccontate che sport state facendo, la vostra passione, al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: E chissà che magari non riuscirete a convincere Lallo e Lella a fare qualche sport.
1: Caputo, chi lo sa?
2: Chi lo sa?
1: Chi lo sa?
0: Va bene, va bene.

caffè alla vostra età fa male. Mi

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno e un...

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
2: «E
1: che cos'è?» domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
1: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?» chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna. «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?» domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera All'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farà i sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farà i sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappa sogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Acchiappa sogni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Oh, ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armandesima.
3: Lallo, ma perché io dico sempre Big e tu dici sempre Bang?
1: Ma Lella, perché tu sei Big, io invece sono lo sceriffo a cui piace dire Bang.
0: Bello. Ma, se volete qualche volta potete anche scambiarvi, eh? È bello cambiare ogni tanto.
3: No, a me piace essere Big.
1: Sì, a me piace essere Bang.
0: Va bene, come volete. E vi ricordate cosa dobbiamo fare oggi?
3: Sì.
0: E cosa?
3: I provini.
0: Siete carini quando dite le cose insieme.
1: Infatti, e non troveremo mai qualcuno bravo come noi.
3: Lallo, non essere arrogante.
1: Hai ragione, scusa. Non troveremo mai qualcuno bravo come me.
0: Oilà!
3: Lallo!
1: Ma dai, scherza!
0: Va bene. Allora però, spieghiamo ai bambini quello che sta succedendo.
1: Sì.
0: Ci hanno incaricato di trovare dei nuovi possibili speaker, che sono quelli che parlano alla radio, appunto, per Radio Kids. E oggi noi proviamo a sentirne qualcuno per telefono. E se va bene, chissà che non diventi qualche nostro compagno di viaggio.
1: Va bene, Armando, però dopo,
3: Prima un po' di musica.
0: Ecco. Va bene, va bene.

0: Bene, e allora vi ricordo che siamo alla ricerca di nuovi speaker per Radio Kids.
1: Sì, però sappiamo già che non ne troveremo e quindi
2: niente. La puntata è finita, ecco. Arrivederci, ciao.
1: Arrivederci.
0: Mi sembra che voi due non abbiate molta voglia di cercare questi speaker, eh? Non è che per caso avete paura che arrivi qualcuno davvero più bravo di voi?
1: Paura?
2: Noi?
0: Ecco che squilla il telefono.
1: Non rispondere, Armando, non rispondere.
2: Sì, non rispondere, è pericoloso.
0: Ma no,
2: sì, è pericoloso.
0: Dai, state tranquilli, nessuno vi ruberà il posto. Sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto, chi parla?
3: Ciao, Armando, sono The Sonnambulis.
2: Ciao, The Sonnambulis.
0: Ma che fa, russa? The Sonnambulis, ci puoi raccontare qualcosa di te?
3: Assolutamente.

0: materasso.
1: Ma perché, scusa, tu non dormi? Dove dormi?
0: Su di un sasso, per questo vorrei un materasso.
2: Ma noi non abbiamo materassi.
0: Anche voi dormite sui sassi. Allora ciao.
1: Ciao De Sonnambulis.
2: Ciao
3: Armando, certo che se chiamo un altro così ci addormentiamo tutti qua.
1: Non c'è dubbio, ma che strano questo De Sonnambulis che anziché dormire sul materasso dorme su un sasso. E poi a sonno. Vabbè, ci sentiamo un po' di musica?
2: È meglio. Sì.

0: Che bella questa canzone.
1: Bella Armadio.
2: Sì, bellissima.
0: Va bene, allora vediamo se chiama qualcun altro per il provino di speaker radiofonico per Rai Radio Kids.
1: Sì. Ah, guarda, l'hai chiamata Armadio?
0: No, non ho chiamato io, ha chiamato lui o lei.
1: Ecco.
0: Senti il telefono, va bene, sentiamo chi è.
1: Chia.
0: Pronto? C'è qualcuno in linea?
3: Cosa ne avevo chiamato per il provino di speaker radiofonica per Radio Kids? Mi avete già preso, vero?
0: Mamma mia.
1: Calma, non si capisce niente di quello che dici.
0: Sì, ha ragione Lallo, dovresti parlare un po' più piano. Scusa, non abbiamo neanche capito come ti chiami.
3: Mi chiama Eva, sembra un sacco di cose da fare, quindi ditemelo subito, mi avete preso oppure no per fare la speaker?
0: Scusa Eva, guarda, però davvero parli un po' troppo velocemente per fare la speaker radiofonica, eh? Che ne so, dovresti avere una camomilla prima.
1: Sì,
3: ma io parlo sempre così, è il mio modo di parlare.
1: Ha finito.
0: Vabbè. No, non ha finito, spero che ci sia ancora. Scusami, però alla radio bisogna farsi capire da chi ascolta.
3: Ma io ho un sacco di cose da fare, non mi ha tempo da prendere, quindi allora ciao.
0: Non mi ha fatto neanche dire ciao.
2: Una troppo lento, un'altra troppo veloce. Non sono andati molto bene questi primi provini.
1: Per fortuna. Che peccato.
2: Che peccato.
0: Che peccato, eh. Va bene, ascoltiamoci allora un'altra bella canzone, dai.

0: E così per oggi non abbiamo trovato nessuno all'altezza di diventare un nuovo speaker di Rai Radio Kids.
1: E chissà se lo troveremo mai.
2: Io credo di no.
0: Voi bambini? Ma volete provare anche voi ad ascoltare l'effetto della vostra voce in radio? Beh, allora sapete come fare. Ascoltate quello che vi dice Amelia la sveglia e mandateci dei messaggini audio e noi li ascolteremo qui su
2: Big
1: Bang.
0: Prima vi siete scambiati.
2: Sì, avevi ragione Armando, sai che mi piace dire Big?
1: E anche a me piace dire Bang.
0: Visto? Ogni tanto è bello cambiare punto di vista.
1: Vero.
0: Anzi, punto di voce.

Radio Kids, la nostra radio.

0: trovate, ben trovati! Eccoci qui, pronti per una nuova super esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang Day!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armandissimo e ciao a tutti!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Allora, oggi, come promesso, proseguiamo il nostro viaggio in compagnia di Ulisse, l'eroe greco.
1: E Ulisse era intelligentissimissimissimissimo.
2: E anche furbissimissimissimo come una volpacchiotta.
0: Giusto, giusto. Perché in ogni occasione riusciva a salvarsi grazie alla sua astuzia. Ma torniamo indietro, ricordiamo la storia. Avevamo detto che Ulisse aveva partecipato alla guerra di Troia. 10 terribili lunghissimi anni di guerra. Poi, alla fine, i greci avevano vinto e Ulisse, il nostro eroe, si era imbarcato con la sua nave per tornare finalmente nella sua isola, Itaca.
1: Però aveva perso la rotta, poverino.
0: Eh sì, Lella. E tra l'altro Poseidone, il dio del mare, era arrabbiatissimo con lui.
2: Poseidone, quello con la coda di pesce e la barba piena di cozze e vongole.
1: Ma perché era così arrabbiato Poseidone?
0: Allora dovete sapere che Polifemo, il ciclope, quello che Ulisse aveva accecato, era il figlio di Poseidone. Quindi il dio, per vendicare suo figlio, continuava a scatenare terribili tempeste lungo la traversata della nave di Ulisse.
2: No, Armando, sì. Sembrava fare le tempeste, eh? Lella, state a sentire, eh?
0: Dai. Bene, sì, sono tempeste un po' particolari, ma potrebbe anche andar bene. Comunque, quello che successe è che...
1: Che?
0: E dopo tanti giorni di sballottamenti di qui e di là, finalmente sbarca sull'isola di Ea, che era un posto davvero incantevole.
2: Sabbia bianca, le conchigliole, il sole, le palme. Scommetto che era fatta così, tipo una bella cartolina.
0: Più o meno, Lallo. E poi al centro dell'isola abitava la maga Circe.
2: Armandissimo, ma Circe era buona o cattiva?
0: Di sicuro era molto, molto potente. Conosceva tantissimi incantesimi e si divertiva ad usarli sui marinai che sbarcavano nella sua isola.
1: Ma no, non è giusto.
0: In effetti era piuttosto pericolosa. In ogni modo, appena sbarcati, i compagni di Ulisse decisero di esplorare i dintorni. Cammina, arrivarono a una casa di pietra, ma c'era qualcosa di strano da quelle parti.
2: E ci credo, era la casa di una strega.
1: Circe era una maga, non una strega.
0: Comunque sia, voi non ci crederete, ma attorno alla casa c'erano tigri, lupi, pantere, leoni, che gironzolavano tranquilli come tanti gattoni domestici. Ed è in quel momento che proprio in mezzo a loro appare la maga Circe.
2: Qua si mette male.
0: La maga invita Ulisse e i compagni ad entrare in casa ed era tutta gentile.
1: Ma era pericoloso andare da lei.
2: Non entrate in quella casa.
0: Ma non è facile dire di no alla maga Circe. E poi all'interno della casa c'era una tavola imbandita con formaggio, olive, pane freschissimo, una delizia. E quei poveri marinai, stanchi, affamati, stremati da quel lungo viaggio, si gettano sul cibo e soltanto uno di loro, Euriloco, resta fuori dalla porta a osservare.
1: E cosa vedi?
2: Aiuto, io ho paura.
0: Quello che Euriloco vide fu davvero strano, perché i marinai, dopo aver mangiato e bevuto vino, improvvisamente si piegarono e iniziarono a emettere strani versi, fino a che cominciarono a camminare a quattro zampi, iniziando a fare versi strani. Insomma, Circe li aveva trasformati in tanti...
1: Maiali!
0: Eccoli.
1: Ma allora il vino della maga in realtà era una pozione.
2: Lella, io ti avevo detto che Circe era una stregaccia.
0: Però, vi ricordate? Euriloco era rimasto ad osservare, fuori dalla porta. E lui, che aveva visto tutto, si precipitò ad avvisare Ulisse. E Ulisse andò subito a casa di Circe per aiutare i suoi compagni.
2: Eh sì, però Armando, ormai c'erano i maialini, non c'era più niente da fare. Oh, poveri tapini!
0: Aspettate però, perché la storia non finisce qui. C'è un finale davvero imprevisto. Succederà che...
1: Che?
0: Beh, ve lo dico dopo la canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo. Senti Armando, ci stavi raccontando la storia di Ulisse e la maga Circe che aveva trasformulato i marinai in maialini.
0: Sì. E vi avevo anche detto che Euriloco, che era l'unico marinaio che era rimasto sulla soglia della porta senza mangiare e bere vino, era corso ad avvisare dell'accaduto Ulisse. E così Ulisse si precipita alla casa della maga Circe e sulla porta vide il dio Hermes, che era pronto per fargli un regalo.
1: Che gentile, era un bel gelatino.
0: No, era un mazzetto di fiori, ma era un mazzetto di fiori davvero speciale.
2: Era furbo Hermes.
1: Sapeva che il vino era stregato.
0: Sì, e infatti Hermes raccomanda a Ulisse di mettere quei fiori nel vino che gli avrebbe offerto la maga Circe. E così Ulisse segue il consiglio non appena si ritrova a casa di Circe e riceve il vino che lei gli versa senza farsi vedere, mette i fiori magici nella coppa e beve il vino tranquillamente. Dopo un po', Circe attende che anche Ulisse si trasformi in un maialino come i suoi amici marinai. Attende che anche lui si metta a grufolare. Ma non succede nulla. Ulisse non si trasformava in un maiale. Come mai?
2: E dopo cosa accade?
0: Beh, Ulisse rimane ospite della maga Circe. Però è molto triste per la sorte dei suoi compagni, che continuavano a vivere come dei poveri maiali. E così, ad un certo punto, Ulisse, che nel frattempo era diventato quasi un amico della maga Circe, chiede di fare in modo che l'incantesimo si dissolva. E un giorno la maga tocca ad uno per uno con il suo bastone i maiali e... magia!
2: Wow, la maga Circe ha anche una bacchetta magica.
1: È sempre più simile a una strega.
2: Le bacchette ce le hanno le fate, però.
0: Ma da quel momento, però, i marinai tornano ad essere uomini e tutti quanti, felici, corrono ad abbracciare Ulisse.
2: E la storia finisce così?
0: No, Lellina, no, la storia è ancora molto lunga. Ulisse aveva troppa nostalgia della sua isola, dove c'erano Penelope e Telemaco, il figlio, ad attenderlo. Però restò da Circe per un anno intero, ma alla fine riuscì a staccarsi da lei e a ripartire.
2: Allora ritorna nella sua isola, finalmente.
1: Ah, oh, era ora.
0: Sì, in rotta verso Itaca, però... prima di arrivare dovrà affrontare ancora molti, molti pericoli e vivere tante avventure. E se lo vorrete, Lallo, Lella, e se lo vorranno le bambine e i bambini a casa, me ne racconterò qualcuna la prossima volta. D'accordo?
1: Sì, ci sta.
2: Ciao.
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Quanto vi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Sofia si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il bendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, uffa.
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia e il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, è l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: A Giusy. Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Spavaldi fruitori dell'audio digitale, consumatori di tasti del telecomando, spalmatori di terga su divani di qualsivoglia familiare, prossimi clienti di oculisti che non vedevano l'ora di ricevervi, questa puntata di Pigiama Party è per voi! Sul blu sta bene un po' tutto, almeno così dicono i nostri amici puffi. Everything goes with blue!

ed anche un pezzo funkettone di Bruno Mars venne utilizzato al tempo per farci godere alla vista di un bel film di animazione, Uptown Funk.

Abbracciamoci, abbracciatevi. Cattivissimo me. Uno, due o tre? Ditemelo voi. Pharrell Williams e la sua Hug Me.

Take a picture. Una spugna gialla di nome Bob, un groove ipnotico per SpongeBob e per la tribù di Pigiama Party. Forza ragazzi, mani al cielo!

Sing 2, meglio del suo prequel? Forse sì, forse no. E nel frattempo, mentre troviamo risposta, could have been me. E non stiamo troppo a tirarla per le lunghe, eh?

Shakira, una garanzia di successo? Try Everything tirava le fila di un già apprezzatissimo Zootropolis 1, il Bradipo. Ah, il Bradipo!

E allora ci vogliamo giocare anche Zoo della Sempreverde Shakira che chiude Zootropolis 2? Il Bradipo anche qui. Ah, il Bradipo!

E allora ci si saluta così. Non dico sul più bello, per carità, ma poco ci manca. State bene, tribù di Pigiama Party. Già mi mancate.

0: Ciao ciao.
1: Ed eccoci tutti insieme tornati per una straordinaria puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao Lella, ciao DJ.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao Armando e ciao bambini.
1: E allora siete pronti per una nuova super puntata quiz?
3: Yeah. E che cosa si indovina oggi?
1: Ah, vi do un super indizio. Ascoltate bene. Ponte ponente, ponte pi, tappetta Perugia. Ponte ponente, ponte pi, tappetta Peri.
4: Ah, che bello! Parliamo di filastrocche?
1: Non proprio, Lella. Parliamo del contenuto di questa filastrocca.
3: E qual è? Non si capisce niente, scusami, ma hai detto un sacco di parole senza senso, Armando.
1: Beh, devo dire che non hai completamente torto, DJ, Però alcune filastrocche sono belle proprio per questo, perché mischiano parole senza senso con parole che hanno un senso. Però nella filastrocca che vi ho fatto sentire, almeno una parolina un senso ce l'aveva. Qual era?
4: Tappetà?
1: No.
3: Peri?
1: No. Ragazzi, ve la ripeto. Ponte ponente, ponte pi, tappetà Perugia. Ponte ponente, ponte pi, tappetà Peri.
3: Ah, lo so. Era pi.
1: No, DJ.
4: Lo so io.
1: Sì.
4: Ponte!
1: Brava! E allora l'argomento dei quiz di oggi sono proprio i ponti. Ascoltiamo un po' di musica e poi arriva subito la super domanda quiz!

0: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang, pronti per dirvi la domanda quiz di oggi, che è dedicata a
1: Ponte Ponente Ponte Pi Tappeta Perugia. Ponte Ponente Ponte Pi Tappeta Peri.
0: Ecco, il quiz non è dedicato alle filastrocche, ma ai ponti di cui la filastrocca che avete ascoltato parla. Allora, tutti sapete che queste costruzioni, cioè i ponti,
1: sì,
0: servono per passare soprattutto sui fiumi.
2: Sì.
0: E allora ecco la domanda. In Italia c'è una città che non ha fiumi eppure ha tantissimi ponti. Sapete dirmi qual è?
2: Non lo so.
1: Neanch'io.
0: Meglio così, pensateci e potrete darmi la risposta che arriverà a fine puntata. Mentre ci pensate, io però, se volete, posso raccontarvi altre curiosità sui ponti.
2: Dici Armando, dai, siamo tutte cuffie.
1: Si dice tutto orecchie, DJ.
2: Lo so, ma io ascolto con le cuffie, non certo con le orecchie. Quindi...
0: È vero. Lui ha sempre le cuffie addosso. E allora, senti questa, DJ. Il ponte più lungo si trova in Cina. Ed è stato inaugurato il 23 ottobre del 2018. E sapete quanto è lungo?
1: No.
0: 55 chilometri.
1: Oh.
0: Sì, ed è anche molto bello. Vale la pena di vederlo su internet, eh? E tra l'altro in certi punti sembra come una lunghissima barca in mezzo al mare.
1: E sarà costato tantissimo.
0: È vero, Lella. Infatti è anche il record del ponte più costoso. Pensate che è costato ben 20 miliardi di euro.
2: Wow!
0: E sapete invece dove si trova il ponte più ripido?
1: Ripido come le montagne russe?
0: Proprio così, Lella. Il ponte più ripido si trova in Giappone e si chiama Eshima Ohashi Bridge. Vabbè, insomma, spero di aver pronunciato più o meno
2: in giapponese. Ma sì, ma certo, Eshima Ohashi Bridge.
0: Tu lo sai, no?
2: Ma certo, tutti i giorni io dico Eshima Ohashi Bridge.
1: Eshima Ohashi Bridge.
0: Che bravi. E volete sapere qual è il ponte più pericoloso?
2: Pericoloso? Perché pericoloso? Non ci andiamo se è pericoloso, eh?
0: Ma certo, DJ, possiamo evitare di andare in Pakistan su questo ponte così pericoloso, che è fatto di assi di legno molto distanti tra loro. Rischiamo di cadere e fare un volo nel fiume Unza.
2: Unza.
0: Sì. E poi potremo anche soffrire di gefirofobia.
2: Gefirofobia,
0: ossia la paura di attraversare i ponti.
1: Beh, sono d'accordo anch'io di non andare su quel ponte. Non pensiamoci neanche, sentiamo un altro po' di musica.

0: Molto bene, siamo tornati nello studio di Big Bang e vi ricordo la domanda del quiz di oggi. Qual è la città italiana che non ha fiumi, ma ha tantissimi ponti?
1: Qual è? Naturalmente io e Lella lo sappiamo, ma di certo non possiamo svelartela qui in radio.
0: Secondo me, invece, DJ e Lella non lo sapete. Però lo scopriremo presto. Volevo raccontarvi un'altra storia incredibile. Conoscete, no, il famoso ponte di Brooklyn?
2: Quello lunghissimo.
1: Quello che si vede anche sui pacchetti delle chewing gum, no?
0: Giusto, giusto, proprio quello. Bene, il ponte di Brooklyn si trova a New York e quando venne inaugurato nel 1883 i cittadini non si fidavano ad attraversarlo. Così decisero di organizzare un grande evento per tranquillizzare tutti.
2: Oh, e che cosa fecero?
0: Chiesero al circo Barnum di portare sul ponte tutti i suoi elefanti e così lo fecero attraversare sotto gli occhi di tutti da Jumbo, un elefante di 7 tonnellate. Pensate, insieme ad altri 20 pachidermi.
1: Che spettacolo, ragazzi, bellissimo!
2: Sì!
0: Un vero spettacolo che riuscì finalmente a convincere tutti della sicurezza del ponte di Brooklyn.
2: Scusa Armando, ma i ponti come quello sembrano di ferro.
0: Sì?
2: Non si arrugginiscono a stare così vicino all'acqua?
0: Ottima domanda, Lella.
1: L'avrei fatta io in realtà, però poi l'ho passata a Lella.
0: Va bene, una domanda tecnica. Ma certo, si arrugginiscono. E infatti quei ponti di ferro vanno riverniciati di continuo. Pensate che per mantenere in buono stato il Golden Gate Bridge di San Francisco c'è una squadra di 38 imbianchini che non smette mai di verniciarlo. Finiscono da un lato e subito ricominciano dall'altro.
1: Ma anch'io quando finisce un disco in realtà ne metto subito un altro. Musica in arrivo!
0: Vai DJ!
3: Balla!

0: molto bene, siamo arrivati a fine puntata ed è arrivato il momento di darvi la risposta della domanda del quiz di oggi. Qual è la città italiana che non ha fiumi, ma ha tantissimi ponti? Allora, Lella e DJ avevano detto di conoscere la risposta. Bene, è il momento per poter dare la risposta. Coraggio.
1: Lella, vai tu.
2: DJ, dilla tu.
1: No, per cavalleria ci mancherebbe. Dai, dilla tu, DJ.
2: Vabbè, che lo sai.
1: Dunque, la città italiana che non ha fiumi ma tantissimi punti è una città italiana.
0: Sì.
1: Che non ha ponti.
0: No.
1: E che però non ha neanche fiumi.
0: Non lo sapete.
1: Non lo sappiamo.
0: E allora la dico io. La città è Venezia.
2: Certo, Venezia.
0: Sì, questa bellissima città costruita sul mare, come tutti sanno, che ha ben 417 ponti, 300 in pietra, 60 in ferro e 57 in legno. E il ponte più famoso si chiama Ponte di Rialto.
2: Com'è romantica Venezia.
0: E voi invece, bambini, avevate indovinato che si trattava di Venezia, vero?
2: Sono sicura di sì. I bambini sanno un sacco di cose. Continuate a mandarci i vostri fantastici messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726.
1: Noi vi aspettiamo qui.
0: Ciao, ciao bambini, alla prossima.

0: streghe! Eccola la zuppa delle streghe! E la tua è già pronta?
1: Radio Kids.
2: Ciao bambini, benvenuti a una nuova fantastica, bellissima, strabiliante, roboante puntata di
3: Big Bang.
2: Ah, che bello ritrovarvi tutti i giorni qui. Ciao Lallo.
3: Ciao Armadissimo.
2: Ciao Lella.
4: Ciao Hernando.
2: Allora, devo subito dirvi una cosa molto importante. Allora Lella, sembra che la tua idea di una rubrica di consigli sia davvero molto piaciuta ai bambini che ci ascoltano.
4: Davvero?
2: Certo.
3: Brava Lella.
2: Ci sono arrivati un sacco di messaggi, sia scritti che vocali, al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
2: Allora, è arrivato questo messaggino. Cara Lella, vorrei un coniglio.
4: Un coniglio?
2: Ma no, sarà un consiglio. Probabilmente si è sbagliato a scrivere.
3: Sì, perché non è facile scrivere i messaggini con quei tastini.
2: È vero, dillo a me. Allora, andiamo avanti. C'è una bambina che mi piace e vorrei farglielo sapere. Come posso fare?
4: Che bellissima domanda.
3: Bellissimissima.
4: E come si chiama questo bambino?
2: No, non dice se che non vuole che si dica il suo nome, perché se no...
4: Infatti... peccato.
2: Vabbè, ognuno vuol dire... se non vuol dire il suo nome, rispettiamolo.
3: Rispettiamo.
2: Allora, Lella, ti lascio pensare una risposta da dare al nostro piccolo amico, però ascolta la canzone e mi raccomando, pensaci bene.
4: Va bene.

0: Ecco, non poteva che essere la canzone The Beauty and the Beast, la bella e la bestia del grande film,
1: Sì, allora, Armando.
0: Che è in tema, no? Con la domanda del nostro piccolo amico.
1: Hai messo proprio la musica giusta. Certo che per dare proprio un buon consiglio avrei voluto sapere qualcosa di più del nostro amico.
2: Ma tipo cosa?
1: Tipo se vanno nella stessa scuola e se si incontrano in classe.
2: No, no.
1: Come no?
2: E non vanno nella stessa scuola e non si incontrano nella classe.
1: E tu come lo sai, Lallo?
2: Hai dimenticato che sono Lallino l'indovino.
0: Vabbè, adesso è tornato Lallino l'indovino. Va bene, beh, allora ammettiamo che Lallo abbia ragione e che i due bambini non siano nella stessa classe. Allora, quale sarebbe il tuo consiglio, Lella?
2: No, Lella, non ricominciare a belare proprio adesso,
1: Non stavo belando, stavo pensando.
2: A che?
1: Che vorrei sapere dove si incontrano, è importantissimo saperlo.
2: Al parco.
1: Come al parco?
2: E si incontrano al parco.
1: Ma sei sicuro?
3: Fidati del tuo Lallino.
1: Che dici, Armando, mi posso fidare?
0: Ma Lella, non lo so, devi decidere tu, mi sta venendo un pensierino. Però secondo me devi trovare un consiglio che vada bene per qualsiasi posto in qualsiasi momento.
2: Sì, un consiglio per le 8 stagioni.
0: No, Lallo, le stagioni sono 4, non 8.
2: Sì, ma io conto anche le mezze, perché c'è la prima estate, l'estate autunno, l'autunno inverno e l'inververa.
0: L'inververa. Però belle le mezze stagioni di Lallo, vero?
1: Sono buffe. Però se mi lasciate un altro po' di tempo per pensare, vi dirò qual è il consiglio di Lella.
0: Molto bene, allora potremo ascoltarci una canzone e poi ascolteremo quale consiglio Lella darà a questo amichetto che ci ha confessato di avere una femminuccia che gli piace e che vorrebbe confessare forse questo suo sentimento. Lo ascoltiamo dopo la nostra prossima canzone.

0: studio e siamo pronti finalmente per ascoltare il consiglio che Lella dà nella sua rubrichetta a questo amichetto, ve lo ripeto, che ha confessato di avere una passione segreta per una femminuccia. Sentiamo.
1: Sentiamo. Sì, ecco, sono pronta. Mi rivolgo direttamente a te, caro amico senza firma. Perché non ci mandi un altro messaggino con una bella frase per la bambina che ti piace? Così noi lo possiamo leggere in radio e le dedichiamo anche una bella canzone. Ah, e non dimenticare di dirci come ti chiami però, eh?
2: No, no, scordatelo, non lo farò mai, mai.
1: Cosa?
0: Io l'avevo capito, non dirmi che l'autore di quel messaggino senza firma sei proprio tu, Lallo.
1: Davvero?
2: No.
1: E perché non me l'hai chiesto direttamente un consiglio?
2: Perché sono timido.
1: Ecco.
2: Sono timido.
1: Sì, se le cose stanno così, dovrò trovare un altro consiglio da darti per far sapere alla cavallina Stella che ti piace.
0: Mm-hmm. Beh, a questo punto non ce n'è bisogno, Lella. L'hai appena detto a tutti. Siamo ancora in onda in questo momento.
2: Non ci credo.
1: Ma dai, che problema c'è? Così adesso la cavallina che ti piace l'ha saputo. La rubrichella di Lella ha appena risolto un altro caso.
0: Speriamo che tu l'abbia risolto, speriamo. E comunque devo dire una cosa, che a me quell'allo indovino, l'allino l'indovino, qualche sospetto, me l'aveva destato. Vabbè, allora facciamo una cosa, scusami. Lallo, un'idea. Ma allora, perché a questo punto, visto che tanto i giochi sono scoperti, non dedichiamo una canzone a Stella?
2: Sì, bella.
0: Dai, è una canzone che parla proprio di stelle.

0: quella? L'armadio,
1: ottima idea.
2: Oh, e allora, in attesa di scoprire se il messaggio di Lallo è arrivato alla cavallina Stella, grazie alla rubrica di Lella.
1: Sì, povero me.
2: Dai, Lallo.
3: Non fare così, andrà tutto bene. Devi essere ottimista.
2: Sì. E allora, mi raccomando, vedrete tra poco in qualche altra puntata scopriremo com'è andata. Ma se anche voi volete qualche consiglio da Lella e della sua rubrica, ricordatevi di mandarci un messaggio scritto o con la vostra voce al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
2: E noi di Big Bang vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad una prossima puntata. Ciao!
1: Ciao.

bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: Il fiore di felce. Tutti sanno che esistono piante che curano, piante che nutrono e piante velenose che possono far male, addirittura uccidere. Nei tempi antichi, in Ucraina, si credeva che ci fossero anche piante con proprietà magiche. Si parlava soprattutto di un fiore rarissimo, il fiore di felce. Si diceva che questo fiore sbocciasse nella notte di San Giovanni, a giugno. Chi lo avesse colto avrebbe potuto ritrovare le cose smarrite o nascoste, specialmente se erano di valore. A caccia del fiore di felce andavano dunque i cercatori dei tesori rubati e poi sotterrati dai briganti. Era gente coraggiosa. Avventurarsi nei boschi, bui e umidi, era pericoloso, perché il fiore era gelosamente custodito dagli spiriti maligni che non volevano che i suoi poteri magici fossero conferiti agli esseri umani. Gli spiriti facevano di tutto per spaventare chi si mettesse in cerca del prezioso fiore e qualora non fossero riusciti a impedirgli di avvicinarsi e di entrarne in possesso, usavano ogni loro potere per portarglielo via. A caccia del fiore di felce andavano dunque i cercatori dei tesori rubati e poi sotterrati dai briganti. C'era una volta un figlio di contadini di nome Ivasik che aveva appena 10 anni e già aiutava i suoi genitori portando le mucche al pascolo. Le mucche costituivano tutta la ricchezza della famiglia, davano il latte, il burro e la panna e Ivasik doveva stare molto attento a non perderle di vista. Non era da escludere che entrassero in una palude dalla quale non sarebbe più stato possibile tirarle fuori o che cadessero in un burrone o finissero nelle fauci dei lupi. Infatti, proprio nel giorno di San Giovanni, le mucche si allontanarono mentre Ivasik si era distratto a raccogliere le fragole nella radura ai margini del bosco. Quando non rimase più neanche una fragola rossa e profumata e il sole si avviò sulla via del tramonto, solo allora Ivasik alzò lo sguardo e si mise in ascolto, ma non sentì i campanacci che aveva appeso al collo delle sue bestie.
1: «Povero me!»
0: singhiozzò il ragazzo.
1: «Ora come faccio a tornare a casa? Che cosa dirò ai miei?»
0: Dopo un attimo di smarrimento, però, decise che le lacrime non potevano aiutarlo e si addentrò nel bosco con la ferma intenzione di ritrovare le mucche prima del calar del sole. Si fece strada in mezzo ai rubi, passò sotto le chiome delle querce e dei castagni, calpestò i rami fitti dei cespugli. Ma delle mucche si era persa ogni traccia. Il sole tramontò e Ivasik capì di essersi smarrito. Aveva paura. Ogni tanto qualche uccello notturno lo toccava con un'ala morbida mentre volava e di tanto in tanto gli occhi fosforescenti delle belve lo fissavano nel fitto della foresta. Il suo cuore batteva forte nel petto, ma lui continuava ad andare avanti perché qualcosa gli diceva che fermarsi era peggio. Nutriva la speranza di uscire dal bosco e dirigersi verso un villaggio abitato. Mentre Ivasik camminava a tentoni nella boscaglia, giunse la mezzanotte e sotto una vecchia quercia, sui cui rami stavano appollaiati 3 gufi, fiorì la felce. Il ragazzo vi passò vicino senza accorgersene e sfregò la pianta. Il piccolo fiore rosa si staccò dal gambo e cadde dritto dritto dentro il suo stivale. I gufi, che erano gli spiriti maligni, fecero dei versi spaventosi e il ragazzo, terrorizzato, corse all'impazzata nel buio e all'improvviso sbucò in una radura e vide le sue mucche brucare pacificamente l'erba al chiaro di luna. La forza magica del fiore aveva individuato la cosa preziosa e perduta dal ragazzo e gliel'aveva subito riconsegnata. Ivasik era esausto dal gran correre nel bosco e sfinito dalla preoccupazione, ma si precipitò felice ad abbracciare le sue bestie. Le toccò una ad una per accertarsi che fossero davvero lì, sane e salve, e riprese fiato appoggiandosi ai loro fianchi caldi e robusti. Nel frattempo la luna si levò alta sopra le cime degli alberi e lui riconobbe il posto in cui si trovava. Si orientò nella foresta e intravide le colline dietro le quali c'era il suo villaggio. Rassicurato e sereno, si mise in cammino con le mucche. Ma gli spiriti maligni volevano a tutti i costi ritornare in possesso del fiore. Non gradivano l'idea che un ragazzino distratto potesse tutto d'un colpo disporre di poteri magici tanto strabilianti e sottrarre all'oscurità i suoi tesori nascosti. E si fecero ben presto vivi. D'un tratto Ivasik vide un fuoco in mezzo al bosco. Si avvicinò e scorse una vecchia, che altro non era che un demonio, intenta a cuocere un brodo che sprigionava un profumo squisito.
2: «Salve, nonnina!» disse con l'acquolina in bocca.
3: «Salve, ragazzo! Ti sei perso nella foresta? Hai fame?»
0: gli chiese la vecchia con fare gentile.
2: «Ormai sono sulla strada di casa!» bofonchiò Ivasik.
0: Poi aggiunse con voce più chiara.
2: «Però ho davvero una fame da lupi!»
3: «Ti do volentieri un po' del mio brodo!»
0: disse la strega.
3: «Ma a una condizione, che tu mi regali i tuoi stivali. Insomma, ti propongo uno scambio.»
0: La strega avrebbe così facilmente ripreso il fiore di felce che sonnecchiava dentro lo stivale di Ivasik, ma questi non accettò la proposta.
2: «No, non mi conviene», rispose dopo averci pensato un po'.
0: «Devo attraversare ancora un bel tratto di foresta e la palude. Come faccio a piedi nudi? E poi, fra qualche ora sarò a casa e mia madre mi darà tanto latte e il pane fresco. Grazie lo stesso.» Ivasik salutò la vecchia e proseguì il cammino. Era già uscito dal fitto del bosco e avanzava sul sentiero battuto in aperta campagna sotto il cielo arrossato dall'alba, quando vide un passante con un mulo. Aveva l'aspetto di un normale mercante, ma altro non era che un secondo demonio.
2: «Buongiorno!»
0: gli disse Ivasik, ignaro del pericolo.
4: «Buongiorno a te, ragazzo»,
0: disse il finto mercante.
4: «Guarda che cosa ho portato ai bambini del tuo villaggio. Giochi e dolci in gran quantità. Non rimanere senza, ce ne sono anche per te.»
0: E il mercante, mentre parlava, mostrava il contenuto del suo enorme baule e poi rovesciava sul sentiero bambole e spade e cavalli di legno e scacchi e taralli, caramelle e biscotti. A Ivasik luccicavano gli occhi. Avrebbe voluto possedere tutte quelle meraviglie.
4: «Su, ragazzo, ti vendo tutto il baule», disse il mercante.
2: «Vendi? Ma io non ho denaro per comprare nulla.»
4: «E io allora te lo regalo in cambio dei tuoi stivaletti.»
0: Ivasik esitò un attimo. La tentazione era grande, ma poi pensò a quanto si sarebbe arrabbiata la mamma a vederlo arrivare senza gli stivali, che erano di pelle robusta, costavano cari ed erano soprattutto utili, molto di più di quei giochi o di quei dolcetti.
2: «No, è meglio di no», disse Ivasik, accingendosi a riprendere la sua strada. «Fra poco sarò a casa e di sicuro i miei mi avranno comprato qualche bel regalo. Grazie comunque, la vostra offerta è molto gentile.»
0: E detto fatto, si allontanò, lasciando il finto mercante a bocca asciutta in mezzo al suo ciarpame sparso in terra. Quando il sole era ormai alto e cominciava a far caldo davvero, Ivasik arrivò nei pressi del suo villaggio.
2: Lì gli spiriti maligni del bosco tentarono ancora una volta di riprendersi il fiore magico.
0: Nel laghetto in cui solitamente nuotavano i ragazzi, Ivasik vide i suoi migliori amici,
2: che altro non erano che i demoni travestiti,
0: sguazzare spensieratamente nell'acqua.
2: «Vieni, Ivasik!»
0: gridarono, scorgendolo arrivare con le sue mucche.
2: «L'acqua è meravigliosa! Vieni a giocare con noi!»
0: Ivasik questa volta non disse di no. Era stanco, sporco e felice di essere in vista della sua casa. Così, senza pensarci due volte, legò le mucche agli alberi sulla riva del lago, si tolse i vestiti e gli stivali e si tuffò. Quando riemerse dall'acqua, non vide nessuno che nuotava al suo fianco. Gli amici si erano volatilizzati, scomparsi in un soffio.
2: Ivasik diede due forti bracciate, ritornò a riva e constatò che i suoi stivali erano spariti. Si rattristò molto e si avviò verso casa, mogio mogio, a piedi scalzi. Non sapeva che quella straordinaria sparizione non era frutto di uno scherzo dei suoi amici, ma opera degli spiriti maligni che erano tornati in possesso del fiore di felce. Ivasik aveva paura che i suoi lo sgridassero per la sua inavvedutezza, la sua sbadataggine e lo volessero punire. Ma nulla di ciò avvenne, perché i suoi furono così felici di vederlo rientrare sano e salvo con le loro mucche che neppure lontanamente pensarono di rimproverarlo. Lo abbracciarono, gli comprarono un nuovo paio di stivali e tutti insieme fecero festa con qualche buon dolcetto.

dall'Ucraina, a cura di Sofia Gallo e Tetiana Gordienko. Lo ha illustrato Yuri Rodiuk per Sinnos Edizioni. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carboni.

0: sulle frequenze di Rai Radio Kids.
1: Ero anch'io la gente che la la la la la la la per tutti i buchi neri non riesco a togliermela dalla mente.
0: Eccolo qua, è tornato l'alieno crud del pianeta Kot.
1: La la la la la la la la la la, aiuto terricolo, salvami, devono avermi fatto un incantesimo e non posso conquistare un pianeta cantando.
0: Ma crud, mi puoi dire che cosa ti è successo?
1: Hai presente l'astronave Star Spec Plus?
0: Come no?
1: Quella che sto incautamente guidando, pure se non ho idea di come si guidi.
0: Ma certo che lo so. Infatti è un mistero di come tu sia capace di arrivare fin qui, sulla Terra.
1: Beh, deve essere stata stregata da qualche perfida strega o non so che cosa dello spazio della Terra.
0: Ma perché? Perché la tua astronave, la Star Spec Plus, dovrebbe essere stregata?
1: Perché è da ieri che sento una musica strana nelle orecchie e non riesco a togliermela dalle mente. Ascolta. Ascolta qua, paraponzi papà, la strega deve avermi fatto un incantesimo mentale. Ora sarò costretta a cantare questa canzone per il resto della mia vita. Aiuto!
0: No, aspetta, stai calmo, forse ho la soluzione. Mi sembrerebbe, molto vagamente, anche perché cantata da te, ma comunque, la musica della Sirenetta, che è peraltro una bellissima fiaba scritta da Hans Christian Andersen.
1: Se trovo questo Andersen, lo anniento con lo sparapuzzette, lo cospargo di forfora con lo sparpaglia forfora, lo inondo di spargimocciolo, mi ha stregato con la musica della sua fiaba, lo senti che faccio
0: Va bene. Andersen, devi sapere, Crude, è stato un famosissimo scrittore di fiabe e sono abbastanza convinto che la fiaba non c'entri nulla. Non è che per caso hai lasciato accesa la radio dell'astronave?
1: La radio di...
0: Sì, sì.
1: Beh, in effetti può darsi. Sai, io spingo i tasti a caso, forse ho spinto anche quello della radio. Vado a controllare!
0: Vai. Allora, se Crude è venuta a trovarci, è molto probabile che abbia intenzione di invadere la Terra. È vero che non ci riesce mai, farlocco com'è. Ma non possiamo rischiare. Allora, io direi, che ne dite? Proviamo a raccontargli una nuova fiaba. Anzi, cogliamo l'occasione e magari proprio la Sirenetta.
1: Armando! Armando, con chi stai parlando?
0: No, nulla.
1: Complotti con il signor Andersen per farmi impazzire di nuovo con la sua Sirenetta?
0: No. Crude, tu vedi nemici ovunque. Ma allora, era o non era la radio dell'astronave?
1: Beh, in effetti era lei.
0: È
1: rimasta accesa per 2 giorni di fila sulla musica della Sirenetta.
0: Oh.
1: E va bene. Non era un incantesimo della perfida strega, lo ammetto.
0: Molto bene. Allora, visto che non sei più vittima dell'incantesimo, che ne dici di ascoltare proprio la canzone della Sirenetta?
1: Certo, la canto io.
0: No,
1: come vorrei.
0: No,
1: che sei.
0: Crude, la canta proprio la Sirenetta. È meglio.
1: Dici?
0: Sì,

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, purtroppo in compagnia dell'alieno crudo.
1: Eccomi qua!
0: Sì, ecco appunto, è arrivato ancora una volta sulla Terra dal pianeta Kot.
1: Come vorrei non cantare questa canzone, sono di nuovo sotto incantesimo. A me non fa bene venire sulla Terra.
0: Lo vedi?
1: Devo dirlo a morta.
0: Giusto.
1: Non posso smettere di cantare, mi prude il naso, ho delle bolle blu sulla pancia che comunque non si vedono perché sono blu come il mio pelo, però io sto malissimo.
0: E allora non ci venire, Crude. Scusami, se stai benissimo sul pianeta Kot.
1: Sì, beh, però non abbiamo alcune cosette che avete voi.
0: Ah, per esempio?
1: La parmigiana di melanzane.
0: Ah, dai.
1: La pizza a quattro stagioni.
0: Buona.
1: I cannoli alla crema. La cioccolata. Per questo vogliamo invadervi, per carpire i vostri più oscuri segreti.
0: Guarda, Crude, che non c'è nessun bisogno di invaderci.
1: Ah, no?
0: Se me lo chiedi, io ti do tutte le ricette senza problemi, perché non sono segrete. E comunque, a proposito di sirenette e di segreti della Terra, mi viene in mente che, se vuoi, potrei raccontarti la fiaba della sirenetta. Perché anche lei, come te, cercava di capire il funzionamento di alcune cose terrestri.
1: La conosco, sai, la fiaba? È quella dove c'è quel pesce che non sta mai zitto.
0: Beh, una sirena non è un pesce.
1: Mezzo
0: è
1: pesce.
0: Una creatura con il busto di donna e la coda di pesce.
1: Ah sì, ed è cattivissima.
0: Ma no.
1: Me l'avevi raccontata quella storia. Quella di quel tipo che quando gli chiedevano chi c'è qui, lui rispondeva nessuno. Ma se non era nessuno, come aveva fatto a vedere le sirene? Qualcuno le aveva viste?
0: No, nessuno. Fai un po' di confusione.
1: Sì.
0: Ti confondi con Ulisse, che era un eroe greco e che si era fatto chiamare Nessuno per ingannare un gigante con un occhio solo, chiamato Ciclope.
1: Ah.
0: E lui le sirene le aveva viste, e come?
1: Davvero?
0: E anche sentite, certo. E per farlo si era fatto legare all'albero della sua nave, perché le sirene di Ulisse erano davvero dei mostri cattivissimi che incantavano i naviganti con il loro canto e poi li uccidevano.
1: Lo sapevo. Sto per morire. Ho ascoltato il canto della sirenetta.
0: No.
1: Addio gelati al cioccolato. Addio supplì. Addio mondo crudele.
0: No,
1: non mangerò mai più il miele.
0: Per
1: Armando,
0: favore.
1: A te lascio l'astronave Star Spec Plus. Tanto è di morta. Le istruzioni però, come sai, le ho inghiottite.
0: No. Crude, non la fare così tragica. La sirenetta della fiaba non è come la sirenetta di Ulisse.
1: Ah, no?
0: Eh no, lei è la principessa del mare. È una sirena deliziosa che ha l'unico difetto, che poi non è un difetto, di essere molto curiosa, cosa che la fa nuotare in superficie a recuperare gli oggetti perduti dalle navi naufragate.

0: Tanto perché no, fai peppere.
1: No, non questo. E si innamora della voce della sirenetta.
0: Poveretto, non aveva messo le alghe nelle orecchie.
1: Servirebbero per non sentire il tuo di canto. Mm. La sirenetta vuole a tutti i costi ritrovare il principe, ma per poterlo fare dovrebbe poter vivere sulla terra. E lei ha una coda, non le gambe.
0: E così continua a distruggere i timpani di quei poveretti nel regno sottomarino. Bla, bla, bla, bla,
1: bla, basta! Bla. Purtroppo fa una cosa molto più grave.
0: Che cosa?
1: E prima di raccontartelo, ti voglio raccontare il messaggio buffissimo che ci ha lasciato Gaia al nostro numero WhatsApp, che è
0: 347-411-2726.
1: Bene, ascolta. Che cosa fa un pomodoro quando si sveglia? Salsa. E la patata? Purè. Vai, molto carina. Grazie Gaia per averci raccontato questa barzelletta. Che forse mi viene un dubbio, sai, potrebbe essere il pomodoro salsa e la patata pure. Ma chi lo sa? Va bene, proseguiamo con la sirenetta.
0: Meglio.
1: Pure di poter andare sulla terra a raggiungere il suo principe, la sirenetta marina va dalla cattivissima strega del mare e baratta la sua bella voce in cambio di un paio di gambe.
0: Ah, oh, finalmente la smetterà di infastidire tutti. Ma parlami di questa cattivissima strega, mi sembra un tipo interessante.
1: La strega è così cattiva che si trasforma in una bella ragazza e sale in superficie, cantando con la stessa voce melodiosa della sirenetta.
0: Oh no, anche lei!
1: E il principe si innamora di lei, credendola la stessa ragazza che lo aveva salvato.
0: E la sirenetta? La sirenetta come finisce? Oh, non mi interessa, chiedo per un amico. Io sono contento che la strega cattiva vinca.
1: Beh, vedi, Crude, la fiaba di Andersen, quella vera, come spesso le fiabe, che a volte, insomma, sono molto crude, non finisce bene.
0: Ma come no?
1: Sì, infatti la sirenetta salva il principe dalle grinfie della strega, ma muore e diventa schiuma del mare, si confonde con le onde.
0: Vedi che a forza di cantare nelle orecchie degli altri come si finisce?
1: Ma c'è un'altra bella versione, che è quella che conoscono tutti, cioè? E per la quale la sirenetta riesce a sconfiggere la strega del mare e a vivere felice e contenta sposando il suo principe.
0: Il quale principe comincia a tapparsi le orecchie con le alghe perché la sirenetta ricomincia a cantare. Adesso che faccio il purè,
1: va bene.
0: Allora, sono di nuovo sotto l'incantesimo della strega. Devo rientrare.
1: Aiuto.
0: Facciamo che l'invasione te la fai te.
1: Bene.
0: Io vado, ciao.
1: Ciao.
0: Aiuto!
1: Ai. Certo, posso dirvi una cosa. Se quel Crude non avesse questa smania di venire sulla Terra per conquistarci, sarebbe davvero un gran simpaticone. Vabbè, la nostra fiaba e la nostra puntata finiscono qui. E allora io vi do appuntamento a un'altra super puntata di Big Bang! E prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Andrea Calabretta, che sopporta il famigerato alieno Crude del pianeta Cotte, Martina Forti, che scrive le nostre assurde storie insieme a me, e naturalmente la nostra mega super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e a presto. Ciao!

0: Il cielo è sempre più blu. Che nuvole lassù. Ci siamo noi qua giù. Cosa vuoi di più?
1: La ricerca è terminata.

0: Le api sono sopra al rovo.
1: Oh, sono un vero uomo. E guarda chi ti trovo.
0: Cosa vuoi di più?

vediamo che capita.

0: Ciao a tutti, benvenuti all'ascolto di Big Bang. Ciao bambine, bambini, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Io sono Armando e con me c'è la deliziosa Lella.
1: Oh, Armando, grazie, sono così emozionata.
0: E naturalmente il mitico Lallo.
2: Ciao a tutti, sono davvero qua, il tipico Lallo. Quello bello, quello coraggioso, quello simpatico.
0: Lallo, veramente io ho detto mitico, non tipico. Nel senso che sei straordinario, leggendario, oserei dire.
2: Leggendario come le piramidi e i faraoni.
0: Beh, adesso non proprio. E poi non è che sei così vecchio, eh. Ma come mai ti vengono in mente le piramidi e i faraoni?
1: È a causa mia. Ah. Siamo stati invitati a una festa mascherata. Uh-huh. E io vorrei mascherarmi da quella regina egizia bellissimissimissimissimissima.
0: Ah, ho capito, Lella. Tu vorresti mascherarti dalla regina Nefertiti.
1: Sì, sì.
0: La regina più affascinante e misteriosa dell'antico Egitto.
2: Diglielo anche tu, Armandissimo, che ha il collo troppo corto per travestirsi da insomma, quella regina lì.
1: Nefertiti. Ma non devo essere mica uguale. Uffa, Lallo, mi stai scoraggiando.
0: Facciamo così, allora. Prima ci ascoltiamo una delle nostre super canzoni e poi vediamo insieme che cosa si può fare, va bene?
1: Va bene.

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Questo è
1: Big Bang.
0: Io sono Armando, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo.
3: Eccomi qua.
0: Che devono andare a una festa in maschera. Allora Lella si vorrebbe travestire da
2: Regina Nefertiti, quella bella regina dell'antico Egitto con il collo lungo, lungo, lungo, lungo.
3: Che tu non hai. Armando, c'è una regina egizia con il collo corto?
0: Allora, ascoltami bene. Lellina ha ragione, perché quando ci si traveste non importa essere proprio uguali, uguali, uguali. Anzi, è ancora più buffo se si è completamente diversi. Tu, ad esempio, da che cosa ti vorresti travestire?
3: Ma guarda, io starei bene con qualsiasi costume.
0: Certo.
3: Però avrei pensato di travestirmi da cuoco. Anzi, ancora meglio, assaggiatore di corte. Che cosa ne pensate?
2: Così potresti assaggiare tutte le cose da mangiare, dire questo va bene, questo non va bene.
0: Sei furbo, Lallo, Allora, come cuoco assaggiatore in effetti ti ci vedo benissimo. Invece, tornando a Nefertiti, vi voglio raccontare la sua storia. Allora, Nefertiti era una donna bellissima, con il collo lungo, magnifiche labbra e un bel naso dritto. Era la moglie del faraone Akhenaton, un faraone molto importante dell'antico Egitto. Infatti, non appena salì al trono, decise che il suo popolo non avrebbe più adorato tutte le divinità che avevano adorato fino a quel momento.
3: Sì, come quella con il muso da cane. Quella mi sta simpatica, sì. Anche se potevano fare il muso da cavallo. Guarda, è un'ingiustizia che non ci sia una divinità con il muso da cavallo.
0: Quella con il muso di cane, o meglio, da sciacallo, è il dio Anubi. E lui era il protettore del mondo dei morti.
2: E poi c'era anche un dio con la faccia tutta verde.
0: Giusto, Lallina, Osiride, dio dell'oltretomba e fratello di un altro dio abbastanza cattivello chiamato Set, dio della violenza. Tra l'altro, Osiride era anche il marito di Iside, che era la dea della maternità e della magia.
3: C'è anche quella dea un po' spaventosa col muso da coccodrillo. Meglio non incontrarla quando viene buio.
0: Lei è Ammit, incaricata di divorare le anime delle persone con troppi peccati.
2: Mi fa un po' paura.
0: Ma no, dai, tu come tutte le bambine e i bambini non dovresti avere problemi, perché voi siete sempre così buoni e gentili.
2: Grazie.
0: E poi c'era un'altra divinità, Horus, il dio con il muso da falco. Ma quello che vi sto raccontando è che la bellissima Nefertiti aveva per l'appunto sposato il faraone Akhenaton e lui aveva deciso che da quel momento in poi si sarebbe venerato un unico dio, Aton, il disco solare, cioè il sole.
3: Ecco da cosa mi posso mascherare, da disco solare. Senti, Parmandissimo,
0: sì.
3: Ma il disco solare faceva merenda?
0: Non lo so, Lallo. Mi sa che forse per te è meglio rimanere sul vestito da cuoco, Però prima di raccontarvi la storia del famoso busto che rappresenta la regina Nefertiti e grazie al quale conosciamo la sua storia, che ne dite di ascoltare una bella canzone?
1: Sì!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e state ascoltando una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e come ci sono Lella,
1: eccomi qui,
0: e Lallo,
2: eccomi.
0: E oggi stiamo parlando di una famosa regina dell'epoca degli antichi egizi, la regina Nefertiti. Se andrete al Neues Museum di Berlino in Germania, vedrete esposto un busto molto misterioso e affascinante. È il busto di una donna dal collo lungo che indossa uno strano copricapo cilindrico e, nonostante le manchi un occhio, è talmente bella da essere diventata un vero e proprio simbolo.
1: Poverina, perché le manca un occhio?
0: Beh, non te lo posso dire con certezza, Lellina, perché all'epoca degli Egizi non c'ero.
2: Ma sei sicuro, Armando, che non c'eri all'epoca degli Egizi? A me sembri un pochino vecchietto, eh.
0: Grazie, Lellino, però non ho 4.000 anni. Comunque, pare che il faraone Akhenaton, marito di Nefertiti, si facesse fare moltissime statue, dipinti, busti che lo rappresentavano, e così anche sua moglie. Però la coppia reale era molto impegnata. Non potevano andare in continuazione allo studio dello scultore e rimanere lì in posa.
1: Ah, quando voglio fare il ritratto a Lalo, non sta fermo nemmeno un attimo.
0: Lo vedi?
2: Io sono cavallo, ho bisogno di muovermi.
0: Certo, e anche il faraone, come Lalo, non stava mai fermo. Quindi Tutmose, che era un famoso scultore, pensò di preparare due busti. Uno del faraone e uno di sua moglie Nefertiti, e di copiarli ogni volta che doveva realizzare una loro statua.
2: Che furbone! Così non aveva bisogno di avere il faraone e sua moglie nel suo studio. Lala, potresti preparare un mio busto e usarlo ogni volta che mi vuoi fare il ritratto?
1: Ormai ci ho rinunciato. Però non ho ancora capito perché al busto di Nefertiti manca un occhio.
0: Forse allo scultore bastava che il busto avesse un occhio solo da copiare e l'altro lo faceva uguale. Quindi, secondo voi, che cosa racconta questa storia?
2: Che lo scultore era un vero sfaticato.
0: No. Vabbè, ci racconta che quel meraviglioso busto della regina Nefertiti, con le labbra carnose, il naso dritto, la pelle liscia e solo un occhio, in realtà era un modello da copiare per realizzare le vere e proprie statue.
1: Oh, allora ci doveva essere anche un modello del faraone.
0: Brava, Lellina, proprio così. Ma prima di dirvi che fine ha fatto il busto di Akhenaton, voglio raccontarvi la barzelletta che ci ha lasciato Luisa al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Fatelo anche voi, raccontateci barzellette, colmi, qualunque cosa, e noi poi lo leggeremo. Allora, la barzelletta di Luisa, che ha 9 anni e vive a Torino, è questa. Come muove la piramide il faraone? Non lo sapete, eh?
1: No.
0: La Sfinge. Carina, vero?
1: Molto.
0: Il faraone non spinge la piramide, ma la sfinge, perché poi la Sfinge è una famosa e gigantesca statua egizia. Grazie, Luisa. E allora continuate a lasciarci i vostri colmi, le vostre barzellette, domande, riflessioni al nostro numero WhatsApp, e anche se avete delle richieste particolari.
1: Armandissimo,
0: sì.
1: Ma adesso ci racconti che fine ha fatto il busto del marito di Nefertiti?
0: Allora, mentre il busto di Nefertiti si è salvato, perché pensate, è caduto dalla mensola dello studio di Tutmose, però per fortuna è cascato sul morbido. Quello di Akhenaton, invece, si è rotto in mille pezzi.
2: Allora, se Lella si travesse da regina Nefertiti, io potrei travestirmi da faraone Akhenaton.
1: Oh, che bella idea, Lallo! Saremo le maschere più belle della festa!
0: Fantastico! Il glorioso faraone Lallenaton e la regina Neferlella!
2: E visto che sono un goloso faraone, che cosa pensate che ci sarà da mangiare alla festa? Perché io comincio ad avere un certo appetito.
1: Beh, questo mi ricorda che ho promesso di preparare una torta di mele da portare alla festa.
0: Chissà che buona! Quasi quasi vengo anch'io, mi volete?
1: Certo che sì!
0: E allora oggi abbiamo parlato di una mitica regina egizia, Nefertiti, e di suo marito, il famoso faraone Akhenaton. Ma ora è venuto il momento di salutarci. Ma ci risentiamo prestissimo per un'altra puntata di
3: Big Bang!
0: E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquacchi, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un

0: L'età è combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: state? Siete pronti per una nuova avventura?
1: Io non vedo l'ora di scoprire la missione di oggi.
0: Chissà dove ci porterà il mistero.
1: Misterio, vorrei dire, il nostro libro magico dei misteri.
0: Certo, sarà lui come sempre ad indicarci dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Bambini, siete pronti? Lo chiamiamo? Allora al mio tre, eh? Uno, due, tre.
0: Misterio! Secondo me sta ancora dormendo. Chiamiamolo ancora, però questa volta un po' più forte. Mm-hmm. Pronti?
1: Uno, due, tre.
0: Misterio!
2: Chi mi chiama?
0: Misterio, sei in onda, in radio. E sì, ci sono i bambini all'ascolto.
2: Eccomi, buongiorno. Ciao bambini. Scusate, stavo facendo un pisolino.
0: L'abbiamo notato.
2: Pronti a partire? Oggi navigherete per i mari dei Caraibi. Lì incontrerete il pirata più temuto di tutti i mari. Il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Questo è quanto.
0: Ma come, Misterio? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto. E ciao bambini, ci vediamo presto al prossimo mistero.
1: Ecco, come al solito dovremo scoprire di cosa si tratta. Laura, bambini, si parte?
0: Sì, non vedo l'ora. Iridella, ci sei? Abbiamo bisogno di te.
1: Eccola qui, la nostra navicella Saputella. Ci darà lei tutte le informazioni e l'equipaggiamento per il nostro viaggio.
0: Buongiorno Laura, buongiorno Andrea, dove andiamo oggi? Buongiorno Iridella, oggi andiamo nel Mar dei Caraibi, incontreremo il famoso pirata Ruba Merendine. Quindi ecco, immagino che ci porterai sul suo vascello. Benissimo, ecco quello che vi servirà: cappello da pirata, cannocchiale e vestiti da pirata.
1: Che bello! Guarda Laura, sembriamo due veri pirati.
2: Io sarò il pirata Andrew.
0: E io la piratessa Lorraine. Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bambini, vi è piaciuta questa canzone? A me ha dato la giusta carica per la nostra missione. Non vedo l'ora di scoprire che mistero si nasconde sul vascello del pirata Ruba Merendine.
1: Eh già, Misterio ha detto che il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Chissà che cosa vorrà dire.
0: Il Mar dei Caraibi è sotto di noi. Atterreremo sulla poppa del vascello del pirata Ruba Merendine. Ma come scenderete dovrete nascondervi. State attenti, i corsari non sono molto ospitali con gli stranieri. Andrea, ma non sarà un po' pericolosa questa missione? Ho un po' paura.
1: Ma non preoccuparti, Laura. Siamo pirati anche noi oggi e poi ti difendo io.
0: Andiamo bene. Atterraggio tra 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna. Grazie, Iridella. Ne avremo bisogno. Ciao.
2: Vieni, Laura. Nascondiamoci dietro queste casse di legno.
0: Sì, andiamo, veloci.
3: Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa!
4: Fermi le sciabole! Oggi il pirata Ruba Merendine è proprio di cattivo umore!
5: Già, speriamo non ci butti in mare!
0: Andrea, hai sentito? E se ci scopre e ci butta in mare?
1: Ma no, Laura, tranquilla, sarà un modo di dire.
0: Speriamo!
6: Chi ha osato aprire il mio tesoro? Chi? Vi butto in mare e finirete nella pancia di uno squalo!
2: Sta arrivando! Ecco il pirata!
0: Dobbiamo stare attenti a non farci scoprire!
6: Pazzi, tutti in fila davanti a me! Veloci!
4: Aiuto! Ora ci butta in mare!
5: Ma voglio finire tra i denti di uno squalo!
6: Zitti, silenzio! Dunque, ho contato le merendine del mio tesoro e ne ho contata una in meno. Chi è stato? Fuori il colpevole! Chi ha mangiato la mia merendina?
4: Anche se mi piacerebbe, giuro che non sono stato io!
5: E neanche io!
4: Neanche io!
6: Zitto tu, pappagallo chiacchierone!
0: Guarda, Andrea, il pappagallo sulla sua spalla è sporco di cioccolato! Deve essere stato lui a mangiare la merendina!
1: Sì, hai ragione! Dobbiamo intervenire prima che butti in mare quei mozzi innocenti!
0: Giusto! Diciamoglielo!
1: Salve a tutti!
6: Chi siete voi?
0: Io sono la piratessa Lorraine e lui è il pirata Andrew!
6: Ah, ecco chi è stato! Siete voi i ladri! Vi butterò in mare!
1: Fermo! Aspetta! Noi sappiamo chi è stato! Ma davvero il tuo tesoro è un tesoro di merendine?
0: Possiamo vederlo?
6: No, non se ne parla! In mare tutti e due!
1: Facciamo un patto. Noi risolviamo il mistero della merendina scomparsa, cioè mangiata, e lei ci salva la vita, e anche a tutti loro.
6: Va bene, ci sto. Ma se non mi consegnate il colpevole, li butto tutti quanti in mare! Tutti!
0: Affare fatto! Che ne dite intanto di ascoltare una canzone? Così, giusto per rallegrarci un po'. Ne conosco una che fa al caso nostro.
1: Bella mossa, Laura! E anche voi, bambini, godetevi questa canzone!

0: bella canzone, vero? E adesso speriamo di convincere il pirata a non buttarci in mare.
1: Ecco il tesoro! Guarda quante merendine, Laura! Bambini, non ho mai visto così tante merendine in tutta la mia vita.
2: Ecco il mio tesoro! Conto le merendine tutti i giorni e oggi ne manca una. Quella con la crema di cioccolato, la mia preferita. Dunque, ditemi chi è stato?
0: Ecco, noi pensiamo che sia stato... il tuo pappagallo.
2: Cosa? Il mio amico fidato pappagallo?
0: Pappagallo! Pappagallo!
1: Eh già, pappagallo. Guardate, ha il becco ancora sporco di cioccolato.
2: Tu, come hai potuto mangiarti la mia merendina? Ti butterò in mare!
0: Ma io non credo che se lo meriti. Perché le tieni tutte per te? Guarda che poi ti viene il mal di pancia.
1: E hai pensato ai tuoi denti? Non fanno bene tutti quegli zuccheri.
0: E poi le merendine scadono e le devi buttare.
2: Non ci avevo pensato.
0: Che ne dici di fare una super festa e condividere il tuo tesoro? Sarà divertentissimo e il tuo equipaggio ti sarà grato. Ti rispetteranno ancor di più. Di più!
1: Sentito? Anche pappagallo sembra d'accordo.
2: Va bene, mi avete convinto. In fondo mi piacerebbe dare una bella festa e poi mangiare le merendine da solo mi rende un po' triste.
0: Vedrai, condividere il tuo tesoro ti renderà felice.
1: Ben detto, Laura.
3: Grazie, yuhu! Una festa! Che bello!
4: Merendine per tutti! Ole! Grazie, pirati stranieri!
0: E noi ora dobbiamo proprio andare, ma alla prossima festa vogliamo essere invitati,
2: Ma certo! Sarete i benvenuti!
0: Benvenuti!
1: A presto benvenuti. Anche te, pappagallo!
0: Benvenuti. Ciao, pirata! Ciao, Mozzi! Ciao, amici!
1: Guarda, Laura, è arrivata Iridella! Torniamo a casa!
0: Missione compiuta, ragazzi!
5: Mistero risolto!
6: Ero e ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Ah, che bella avventura anche oggi, vero Andrea?
1: Già, è stato tanto divertente essere il pirata Andrew. Anzi, mi manca il cappello da pirata e anche i vestiti, il cannocchiale.
0: Non preoccuparti, torneremo presto dal pirata ruba merendine. Ho come l'impressione che ci prenderà gusto a dare feste sul suo vascello.
1: E poi con tutte quelle merendine mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me, gelato. Ah, no, aspetta, merendine?
1: Sì, merendine! Bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo mistero!
1: Ciao, bambini!

0: mondo e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Tangete!
0: Ciao Lallo!
1: Yuhu, ciao Armandissimo!
0: E ciao Lellina!
2: Ciao Armando e ciao a tutti i nostri bambini!
0: Allora, Lallo, Lella,
2: sì?
0: Avete pensato a qualcosa di speciale, qualcosa di particolare per questa nuova puntata di oggi? C'è un tema, un argomento di cui vorreste parlare con i nostri piccoli amici bambini?
1: Sì, Armandissimo, io ci ho pensato. Parliamo delle nuvole.
2: Bello
0: davvero. E poi le nuvole sono proprio un argomento interessante.
1: Ma davvero, Armandissimo?
0: Sì.
1: Pensa che io e Stellina, no?
0: Sì.
1: Giochiamo sempre a indovina la forma.
0: Bello.
1: Bello, vero?
0: Sì.
1: Io ho visto delle forme belle, di tipo nuvole a forma di aquila, nuvole pipistrello. Ci sono anche le nuvole cowboy.
0: Guarda, è un gioco che piace tantissimo anche a me. Lo facevo io da bambino, col mio papà e la mia mamma.
1: Bello.
0: E lo faccio fare ora ai miei bambini quando andiamo in macchina. Guardiamo dal finestrino e loro dicono: guarda quella nuvola, sembra un elicottero.
1: Ma bello.
2: Divertente.
0: Sì, anche perché poi le nuvole cambiano continuamente. E poi ce ne sono di grandissime.
1: Mm?
0: Oppure di piccoline, tutte raggruppate che sembrano un gregge di pecorelle.
2: Allora si dice: cielo a pecorelle...
1: acqua a catinelle!
0: Giusto, è vero, perché quelle nuvolette tutte vicine, che sembrano proprio un gregge di pecorelle, come dicevo, di solito, non è sempre vero, annunciano l'arrivo di un temporale. Ma adesso, a proposito di nuvole, che ne dite di ascoltare una canzone leggera come le nuvole?
2: Ci sto!
1: Yuhuu!

0: Ed eccoci qui, siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, ovvero Lallo.
1: Eccomi.
0: Lella.
2: Sono qui.
1: E Super Armando.
0: Evviva. E visto che oggi il nostro tema della puntata è quello delle nuvole, vorrei dedicare, indovinate un po', un quiz proprio a questo argomento.
1: Evviva.
0: Va bene, va bene. Allora, attenzione, attenzione Lallo Lella, ma attenzione anche bambini a casa. Dunque, le nuvole prendono diversi nomi a seconda della forma che hanno.
2: Oh.
0: E allora, adesso vi dirò dei nomi che corrispondono a queste forme. Uh-huh. Ve ne dirò tre, ma solo due sono veri. Uno è falso. Ed ecco i tre nomi. Cirri, Ghirigori, Cumulonimbi. Quale di questi tre nomi è falso? Qual è l'intruso? Quale di questi tre nomi non corrisponde a una forma di nuvola? Scopriremo la risposta lasciandoci portare dal vento, da una nuvoletta all'altra, alla fine di questa puntata.
2: Ah, sai Armando, un giorno mi piacerebbe tanto conoscere una nuvola proprio speciale. Ah. Si chiama Olga.
0: Ah, ma tu parli di Olga, la simpatica nuvoletta dei cartoni animati.
2: Esatto.
0: Sì, la conosco, quella di Nina e Olga. Lei, tra l'altro, è una bellissima serie a cartoni tratta dai libri di Nicoletta Costa, una bravissima illustratrice.
1: Che bello, la guardo anch'io. Olga è l'amica di Nina, che è la bambina con la testa tutta piena di ricci.
0: Sì, sì.
2: Una nuvola così simpatica. Vorrei tanto avere un'amica come lei.
1: Beh, a te ti piacerebbe avere una nuvola per amica.
0: Chissà come deve essere avere una nuvola per amica. Mi sembrerebbe di poter confidare i miei segreti al vento.
2: Ah, bello. Pensa, Armando, che quando Nina ha qualche problema, uh-huh, Olga scende subito dal mondo di sopra e vola sulla terra.
0: Bello.
1: E poi c'è anche Teo, che è il compagno di scuola amico di Nina, che anche lui conosce Olga, no? E tutti insieme vivono delle avventure super bellissime.
0: Ma Lallo, Lella, siete preparatissimi.
2: Grazie.
0: Ah, ma allora, fatemi capire bene. Allora, Olga è praticamente una nuvola cucciola, giusto?
2: Sì, è piccolina.
0: E che lavoro farà da grande?
2: Dovrà imparare a fare la pioggia a comando e anche la neve.
0: Ah, però. E allora ci ascoltiamo subito

0: Bene, e allora adesso con Lallo.
1: Yuhu!
0: Lella.
1: Evviva! E Armandissimo.
0: Siamo pronti per risolvere il nostro quiz di oggi dedicato proprio alle nuvole.
1: Quiz.
0: Va bene. E allora, come sapete, le nuvole possono essere davvero spettacolari.
1: Eh sì.
0: E a volte ci appaiono come pennellate bianche nel cielo azzurro. Altre volte diventano grigio scuro e poi borbottano. Perché sta per scoppiare un acquazzone.
1: Invece all'alba diventano tutte rosa.
0: Plim, plim, plim, plim. Eh sì, perché quando sorge il sole o al tramonto, grazie al colore del sole, possiamo osservare delle nuvole che si tingono di rosa, di rosso, azzurro, viola.
2: Armandissimo.
0: Sì.
2: Ma è vero che dentro le nuvole c'è lo zucchero filato?
1: Ma no, Lallo.
0: Beh, è bello. A volte, sai, l'ho pensato anch'io, che sarebbe davvero bello poter acchiappare una nuvola che è fatta di zucchero filato.
2: Buona.
0: Però in realtà le nuvole sono fatte da tante, tante piccole goccioline d'acqua. E poi, quando queste goccioline diventano grosse, grosse, e non possono più rimanere appese, sospese nell'aria, allora cadono giù e diventano pioggia.
2: Peccato, era meglio lo zucchero filato.
0: Ti capisco, Lallo, e sono anche un po' d'accordo, però devi sapere che la pioggia è importantissima.
2: Eh sì.
0: E se non è troppa, perché a volte invece ne cade un po' troppa, fa proprio bene alla nostra terra.
1: È vero.
0: Allora, torniamo al nostro quiz delle nuvole.
1: Sì, quiz!
0: Vi avevo chiesto. Dunque, ci sono delle nuvole che hanno delle forme particolari.
1: Mm-hmm.
0: Queste forme particolari hanno dei nomi.
1: Sì.
0: Io vi ho detto tre nomi, ma solo uno di questi non è vero, è falso, non corrisponde a nessuna forma di nuvole. E allora vi ridico i nomi. Attenzione. Cirri. Ghirigoro. Cumulo nembo. Quale di questi tre non è una nuvola? Lo scopriremo tra poco. Ma adesso, Lallo, Lella, cosa spunta in cielo dopo un temporale?
1: L'arcobaleno!
0: E siete sempre la

0: all'ascolto di Big Bang in compagnia degli strepitosi Lella.
1: Eccomi.
0: Lallo.
2: Eccomi, armadissimo.
0: E avete pensato alla risposta del nostro quiz? Avete scoperto l'intruso, il nome che non corrisponde alle forme di nuvola?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E allora ripetiamo il quiz se qualcuno se lo fosse perso. Allora, ci sono tre nomi che corrispondono a tre forme di nuvola, ma uno di questi nomi non è vero. Provate a indovinare quale. Il cirro, è vero o non è vero? Il ghirrigoro, è vero o non è vero? Il cumulonimbo, è vero o non è vero? La risposta è... Il ghirigoro non è una nuvola. Lo sono invece i cumulonimbi, che sono dei nuvoloni neri che avete visto chissà quante volte prima di un temporale.
2: Ah, ecco.
0: E lo sono i cirri, che sono delle nuvolette bianchissime, quasi trasparenti. Sembrano dei veli che galleggiano nell'aria ad alta quota.
2: Ciao, cirri!
1: Ciao, cumulonimbi!
2: Salutateci a Nuvola Olga!
1: E anche la sua amica Nina! E Teo! Ciao!
0: E ciao a voi bambini! Continuate a scriverci e a mandarci messaggi al nostro numero WhatsApp che è...
2: 347-411-2726.
0: Ciao ciao ciao! Finisce qui la nostra puntata, ma prima di salutarvi...

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la papina, Fuffi? Il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crude? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: Non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì. L'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico papagallino. Ecco i migliori cinque. Al quinto posto, animali melodiosi, ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile morto.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io, vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ed eccoci qui, tutti di nuovo insieme, pronti per un'altra straordinaria, esaltante, esuberante puntata di Big Bang. Io sono Armando, Armando Traverso, e con noi c'è la favolosa, profumata, gentile Flora, la nostra amica piantina di camomilla. Flora? Flora, non vuoi salutare i bambini all'ascolto?
1: Scusa, radicando, stavo cercando di richiamare alcune amiche.
0: Sì.
1: Ciao a tutti i bambini. Per caso avete visto passare delle api?
0: Ma perché? Hai perso delle api?
1: Sono molto preoccupata, sai. Generalmente di questi tempi sono già arrivate a trovarci.
0: A trovare chi? Non capisco, scusa Flora.
1: Tu conosci le api, radicando?
0: Certo che conosco le api, sono degli animaletti importantissimi.
1: E allora lo sai che tutti gli anni tornano e volano di fiore in fiore?
0: Ah, adesso comincio a capire che cosa intendi dire.
1: Facciamo così, radicando. Io ti racconto tutto per bene dopo.
0: Va bene.
1: Adesso provo ancora a richiamare le mie amiche api.
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Niente da fare. Come ti stavo raccontando,
0: sì?
1: Tutti gli anni le api tornano a trovare me e le mie amiche e i miei amici fiori nel grande prato.
0: Certo, perché le api sono degli insetti impollinatori, e cioè trasportano il polline di fiore in fiore, permettendo così di farli riprodurre. Senza gli impollinatori, cioè le api e altri insetti così, tutte le piante scomparirebbero, e questo sarebbe un grave danno per l'ambiente e addirittura per la nostra vita, la nostra sopravvivenza.
1: E infatti, radicando, è per questo, capisci perché sono così agitata?
0: Hai ragione, ma possiamo fare qualcosa noi umani per aiutare voi, fiorellini?
1: Beh, sì, ad esempio si potrebbe piantare più fiori possibili, di quelli che amano le api.
0: Ah.
1: I miei amici girasoli e fiordalisi, le mie amiche lavanda e calendula, sono tutte varietà che le api apprezzano molto.
0: Benissimo, e allora lo faremo. Magari fatelo anche voi, bambine e bambini a casa. Avete ascoltato? Piantiamo fiori. In effetti, Flora, il miele mille fiori mi piace tantissimo.
1: Sono contenta perché siamo proprio noi fiori ad aiutare le api a produrlo. Lo sai come fanno le api a fare il miele?
0: Penso di sì, però sarei curioso di ascoltare te, perché sicuramente hai un altro approccio, hai un altro punto di vista.
1: Devi sapere che per prima cosa le api arrivano volando alla ricerca dei fiori che producono il loro nettare preferito.
0: Ok.
1: Il nettare è il cibo delle api. E noi fiori ne produciamo di dolcissimo.
0: Lo immagino. Sai, anche gli dei dell'Olimpo amavano tantissimo nutrirsi di nettare.
1: Lo sapevi che le api fanno una specie di danza circolare per comunicare tra di loro?
0: Sì, l'ho sentito dire, è una cosa sorprendente.
1: E quando un'ape individua del nettare, si mette a danzare per avvisare le altre api.
0: Ah, però.
1: E presto arrivano le altre api e si mettono al lavoro. Fanno un pochino di solletico, sì, quando succhiano il nettare.
0: Certo, sono degli animaletti davvero intelligenti.
1: Lo puoi ben dire. Le api hanno insegnato la loro danza anche a noi fiori, sai? Alle feste la balliamo sempre.
0: Ma dai, non lo sapevo.
1: E sapessi come sono simpatiche.
0: Ah.
1: Conoscono un mucchio di barzellette, colmi, storielle buffe.
0: Ma veramente? Un po' come le bambine e i bambini che ci ascoltano.
1: Allora, come ti stavo dicendo, le api succhiano il buon nettare che noi fiori prepariamo e poi volano verso l'alveare.
0: Ah, vedi, forse i nostri amici a casa non lo sanno. Ma le api sono creature che hanno bisogno di vivere in comunità, cioè tutte insieme, e sono molto molto organizzate. Vivono negli alveari, nelle strutture composte da piccole cellette di cera, che sono chiamate favi.
1: Le api sono bravissime a sistemare la loro casetta, e nei favi conservano il miele che producono con il nettare.
0: Eh sì, e il miele è un cibo gustosissimo e nutriente, che aiuta a recuperare le energie, ad esempio prima di fare sport o anche per dedicarsi ai compiti. E poi può essere di tanti gusti: castagno, acacia, agrumi, perfino lampone.
1: Le api hanno anche una regina.
0: È vero.
1: Lei viene nutrita per tutta la vita con la pappa reale, quella sì che fa venire un mucchio di energia.
0: Sì, e anche quella fa molto bene, ad esempio per tirarsi su dopo che magari uno è stato un po' male, ha avuto una malattia. Basta prenderne un cucchiaino piccolo piccolo piccolo piccolo.
1: Beh, radicando, l'ape regina deve deporre davvero un mucchio di uova. Ha bisogno di tutta quella energia.
0: E allora sai cosa facciamo, Flora? All'ape regina le dedichiamo una delle nostre belle canzoni.

0: Ma come sei brava, Flora, come canti bene, è un piacere ascoltarti. E voi invece siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono in compagnia di Flora, che avete appena ascoltato cantare Il fiorellino di camomilla, che ci ha raccontato tante belle storie e tante belle curiosità sulle sue amiche api, che purtroppo stanno tardando ad arrivare.
1: Sì, lo sai che se le api non arrivano sarà una vera tragedia. Con tutte quelle cose brutte che vengono spruzzate sulle piante, molte api non trovano più il nettare e non tornano.
0: Hai ragione, sono i pesticidi e purtroppo ne vengono usati molti per non far ammalare le piante e questa sarebbe una cosa buona, però purtroppo danneggiano le api, che sono molto importanti per mantenere l'equilibrio tra le piante e gli animali. Se ad esempio una pianta non viene più impollinata, scompare e gli animali che si cibano di quella pianta potrebbero trovarsi. Ma questo ronzio! Sì!
1: Sono tornate!
0: Ma che bello!
1: Sono tornate le mie amiche api! Le devo
0: Bellissimo!
1: salutare!
0: Ciao Flora!
1: Ciao, ciao Armando!
0: Ciao! Avete sentito che bello? Sono tornate le api che impollineranno i fiori che torneranno a crescere. E noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile perché questo continui ad accadere. Però, non so se avete notato, ma Flora mi ha chiamato Armando. Beh, ci volevano proprio le api. Voglio dire un'ultima cosa, lo so, qualcuno ha paura delle api, sì, lo posso capire, però le api non sono pericolose, perché loro pungono soltanto per difendersi, quindi basta lasciarle in pace e non stuzzicarle, perché loro vogliono proteggere il loro cibo, il miele e l'ape regina. Bene, adesso noi ci salutiamo, ma ci troviamo presto per un'altra puntata di Big Bang! Prima di salutarci, però, voglio ringraziare Emanuela Grippi, che è amica delle api come Flora. Grazie a Martina Forti, che pensa e scrive le storie insieme a me. E un super grazie dolce al miele alla nostra regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un abbraccio e un super saluto radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: gira lungo e largo il mondo e sempre ovunque va. La sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Super sali, fragilistiche, spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un tono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso.
3: Super cali, fragilistiche, spiralitoso.
4: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
5: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma attento a usarla bene o la tua vita può cambiare.
6: Per esempio,
0: sì.
6: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Amanti della velocità di pensiero, parola, azione, incandescenti consumatori di pile ricaricabili, scalpitanti giocatori di videogames, utilizzatori di pollice opponibile come rimedio al grasso superfluo, tirate fuori le ali perché questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

0: anche se si sta male, volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Grazie Giova per questo inizio scintillante ed ecco bussare alla porta a vetri del nostro cervello Robazzi Morandi con...

E se non sapete cosa fare, dove andare, che direzione prendere, nord, sud, ovest, est è la soluzione, ma comunque in fondo a destra si trova sempre qualcosa, eh?

E allora, amici miei, grazie, grazie molte per averci fatto compagnia. Ce la siamo fatta a vicenda, eh? Grazie ancora e ci sentiamo alla prossima puntata di Pigiama Party. Vediamo che altro succederà. Chi lo sa? Non lo so. Guarda un po', guarda là. Ciao!

0: Ciao bambini, benvenuti alla nuova strabiliante, esilarante, fantasmagorica puntata di...
1: Bang, bang, bang, bang,
2: Armando,
1: bang,
0: sì?
2: E si è incantato di DJ.
0: Lo so, e adesso bang, lo screccio. Vado lì.
1: Oh, grazie Armando, ciao bambini.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao anche da Lella.
0: Allora, io volevo ringraziare tutti i bambini che ci mandano i messaggi al nostro numero WhatsApp, che

0: 347-411-2726.
1: Grazie bambini, ci state inviando dei messaggini sempre più belli.
2: Perché non ne ascoltiamo uno?
0: Yeah!
1: Proprio quello che volevo fare.
0: Ok, ma prima un po' di musica!

0: Che bella canzone!
1: Molto bella, ma sentirai adesso che bel messaggino!
2: Armando!
1: Sì!
2: Posso presentare il messaggio nel mio stile da DJ?
1: Ma assolutamente, DJ, vai pure!
2: E allora, direttamente dall'ultima edizione dei messaggini di WhatsApp, ecco a voi una comunicazione super speciale di una nostra giovanissima radioascoltatrice!
3: Ciao, Radio Kids! Volevo dirvi una filastrocca. Le farfalle ballano velocemente un ballo rosso, nero, arancione, verde, azzurro, bianco, granata, giallo, violetto nell'aria, nei fiori, nel nulla, sempre volanti, consecutive e remote. Pablo Neruda. Ciao Radio Kids!
1: Wow, ma che meraviglia!
0: Bellissima questa poesia!
2: Poesia? Ma questa non è una poesia!
1: Ma sì, DJ, certo che lo è! Ed è anche di un poeta famosissimo, ce lo ha detto anche lei, Pablo Neruda!
2: Ma scusate, come fa a essere una poesia se non ha neanche una rima?
1: Beh, questa è una bella osservazione, anche giusta, però devi sapere, DJ, che non sempre le poesie hanno le rime.
2: Ah! Non lo sapevo.
0: A me è piaciuto quando parla del ballo di tutti i colori delle farfalle.
1: Vero, vero, molto bello. Ma vi ricordate quali erano i colori?
0: Io mi ricordo il rosso, il nero.
2: Io il verde e l'arancione.
0: Il bianco, l'azzurro.
2: Non me li ricordo più, no? Non sono mai stato bravo a imparare le poesie a memoria.
1: Beh, non è facile, eh? Però un modo per imparare una poesia è provare a ricordare le immagini che evoca, no? Perché di solito le poesie parlano proprio per immagini, come quella che abbiamo appena ascoltato di Pablo Neruda, che parla di tutti questi colori.
0: Ma c'era un colore difficile com'è che si chiamava granatina.
2: La granatina si mangia d'estate, non è un colore.
1: Sì, il colore si chiama granata ed è un tipo di rosso molto scuro. Per esempio, quelli della squadra del Torino e del Toro lo sanno, perché il Toro è granata.
2: Vero, giusto, sì.
0: Sì, il color granata. E poi c'era anche il giallo e il violetto.
1: Bravissima Lella, te li ricordi tutti.
2: Secondo me è più facile ricordare le poesie con le rime. Comunque, vabbè, sentite questa per esempio.
1: Ok.

0: Questa era una canzone molto poetica, DJ, bella.
1: Infatti si chiamava Poesia Esotica.
2: Wow. Ci ha fatto sognare paesi lontani.
0: Ma questo è proprio il bello della poesia, ci fa sognare e possiamo ascoltarne il racconto, immaginare le descrizioni.
2: Perché non facciamo una poesia anche noi?
1: Dai, ma come si fa?
0: Allora bisognerebbe scegliere un tema e poi provare a descrivere cosa significa quella cosa, quell'argomento per voi.
2: Io scelgo la natura.
1: E io la musica.
0: Wow, che temi importanti che avete scelto. Va bene, allora facciamo così. Cercate dei versi, si chiamano così, no? Le frasi della poesia, per descrivere le vostre passioni e poi vediamo che cosa succede.
1: Yeah, bellissimo! Comincia tu, Lella.
2: Se sono triste e ho un po' paura, corro subito nella natura.
0: Brava.
1: Non male. Senti questa, eh.
0: Dai.
1: Se sono stanco e non mi va di fare niente, sento la musica e sveglio la mente.
0: Wow. Non sono mai stanco e non ho più paura se ascolto la musica della natura.
2: Oh,
1: fortissimo.
2: Wow.
0: Siamo dei poeti qui a Big Bang.
2: Che bello inventare poesie. Lo voglio fare sempre.
1: Io preferisco scrivere le canzoni.
0: Non è così diverso, dai. E poi sapete, c'è una cosa che avvicina la poesia alle canzoni.
2: Qual è?
0: La filastrocca.

0: filastrocche sono una specie di poesie, ma somigliano anche alle canzoni.
1: Ed è più facile impararle.
2: È vero, perché musicalità e rime aiutano a imparare. Hai ragione, DJ.
0: Ai bambini piace mandarci le poesie e le filastrocche. Continuate a mandarcene tante al nostro numero WhatsApp.
2: Che è?
1: 347-411-2726. La puntata finisce qua, ma molto presto ritornerà.
2: Wow, che bella rima.
0: Bravo DJ, ciao a tutti.
1: Ciao bambini.
2: Ciao.

Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono mai stata felice così, perché io

0: Big Bang.
1: E con me ci sono Lella la Pecorella.
0: Ciao a tutto il popolo di Rai Radio Kids.
1: E il mitico fantasmagorico Lallo.
0: Benvenuti.
1: Allora, oggi vorrei parlare di un argomento che so che vi piace tanto: gli animali.
0: Ma avete sentito?
2: Che cosa?
1: Sì, sì, cioè, mi sembra... No,
0: che, oh, che, di nuovo, aiuto.
1: Sì, l'ho sentito anch'io, certo. Che
0: un
1: cos'è?
0: Un topo, scappiamo!
1: C'è cascata! Lallo, eri tu a fare il topolino. Ma lo sai che all'Ellina le fanno paura, no? Dai, vai subito a chiamarla e a chiederle scusa.
2: E va bene, ma dai, era solo uno scherzetto.
1: Sì, lo so, ma lei si è spaventata. Dai, fai così, Intanto io metto una bella giocastrocca dedicata proprio al povero topolino Topoletto.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui, ma non c'è nessuno Topolino Topoletto, vero?
0: No, neanche sotto al letto. E di Lallo.
2: Eccomi! Dai Lella, era solo uno scherzetto.
1: Abbiamo fatto una giocastrocca anche noi. Armando, mi sono presa una paura.
0: Ma dai Lella, non avrai mica paura dei topolini, eh?
1: No, e i topolini, quelli carini con i baffettini, la codina lunga lunga e il nasino rosa, no, non mi piacciono quelli coi dentoni.
0: Ah bebè, hai ragione, quelli lì un po' grandi, è vero, a volte sono un po' minacciosi e spaventosi, eh?
2: Già. Io non ho paura di niente, né degli animali piccoli né degli animali...
0: Ehi, Lallo, che cosa ti è successo?
2: Un coccodrillo!
0: Un coccodrillo?
1: Dov'è?
0: Ma dai, posso capire che ci sia un topolino nello studio, ma un coccodrillo mi sembra proprio di no.
2: Ma guarda, c'è scritto qua, vedi, su questo foglio che...
0: Fa vedere?
2: Che si chiama, guarda, Scaletta.
0: Ah, scaletta. No, ma...
2: Ma dove sono i gradini? Poi no. Come fai a salirci sopra?
0: Dammi qui.
1: Lallo. Quella non è una scala vera.
0: Esatto. Allora, questo foglio, Lallo, si chiama scaletta. Così diamo un'informazione anche per le bambine e i bambini che ci seguono da casa. I programmi alla radio, ma anche i programmi alla TV, vengono, prima di essere fatti, vengono scritti. E si scrivono su un foglio. In ordine, no? A quest'ora succede questo, dopo un po' succede quest'altro. Questo foglio si chiama, che ho in mano io adesso, scaletta. E... è un modo per spiegare a chi la fa come si svolge la trasmissione.
2: Capito. Però su questo foglio c'è scritto: ora viene il coccodrillo.
0: Sì, ma non è un coccodrillo vero, è una canzone dedicata al coccodrillo.
1: Meno male che non avevi paura di niente, Lallo. Ti fa paura anche solo una canzone.
2: Ma le nostre canzoni sono speciali.
3: Sono così incompreso.
0: Ma no, dai. E poi è vero, le nostre canzoni sono speciali e non mordono. Ma a proposito di coccodrilli, lo sapete che questi enormi rettili dormono con un occhio aperto e l'altro chiuso?
1: Perché?
2: Beh, chiaro, perché hanno solo mezzo sonno.
0: Beh, in effetti è un po' così, perché fanno riposare una parte del cervello per volta. Quindi, quando una parte dorme, l'altra resta sveglia.
1: E chissà il coccodrillo mezzo sveglio come fa?
0: Il coccodrillo come fa? Non lo so, chiediamolo ai bambini.

0: come fa. Pa, pa, pa, pa, pa. Non c'è nessuno che lo sa. Pa, pa, pa, pa, pa. Si arrabbia ma non strilla, sorseggia camomilla e mezzo addormentato se ne va.
1: Ah, ah, ah. Lo dice anche la canzone, che è mezzo addormentato.
2: Ma oltre ai coccodrilli, che dormono con un occhio aperto e uno chiuso per far riposare metà del cervello, lo sapete che anche i delfini e molti uccelli sono capaci di dormire solo a metà?
1: Davvero? Mm-hmm. Ecco come fanno a volare per tanto tempo quando si spostano dai paesi freddi ai paesi caldi. Sono mezzi svegli.
2: Giusto.
3: A me piace dormire tutto intero.
1: Io amo guardare gli uccelli che volano tutti insieme danzando nel cielo.
2: È vero, è un'immagine molto bella. Anche a me piace. E piace anche a Brittany, che vive a Milano e che ha lasciato un messaggio al nostro numero WhatsApp e ci ha raccontato che le piace guardare il cielo perché è azzurro e volano gli uccelli.
3: Però gli uccelli non sono mica tutti belli, eh. Alcuni sono un po' bruttarelli come i topi di città.
2: E quali?
3: Ma quelli piccoli, marroni, come si chiamano?
1: I passeri?
3: No, più piccoli.
1: I passerotti?
3: No, sì, gli scarafaggi.
2: Ma non sono uccelli, Lallo. Gli scarafaggi sono insetti.
3: Ma qualcuno vola, eh.
2: È vero, alcune specie di scarafaggi volano, anche perché ce ne sono tantissimi, sono più di 4.500. E qualcuno ha le ali e le sa anche usare, mentre gli altri corrono velocissimi sulle loro zampette.
1: Fanno un pochino impressione anche a me questi scarafaggi con le loro zampette.
2: Poveri scarafaggi, fanno impressione a tutti quando si infilano nelle case, ma in realtà sono solo degli insetti come gli altri.
3: Bah, insomma, scommetto che nessuno ha mai dedicato una canzone a uno scarafaggio.
2: E invece sì, e te la faccio sentire.

0: Ed eccoci qui, siamo noi, quelli della banda di
1: Big Bang,
0: con Lella.
2: Eccomi qui.
0: Lallo.
3: Eccomi. Ma non è che adesso, dopo questa canzone, ci sono degli scarafaggi in giro, eh?
0: Ma no, Lallo. E poi tu non hai paura di nulla, giusto?
3: Sì, infatti io lo chiedevo per Lella.
0: No, non ci sono topi, non ci sono coccodrilli e neanche scarafaggi.
2: Per fortuna.
0: Mm-mm. Ci potrebbero essere dei ragni, per fortuna.
2: In che senso, Armandissimo?
0: Si dice che quando c'è un ragno in casa sia un segno di fortuna e per questo non bisogna mai cacciarli via.
2: A me stanno simpatici i ragnetti e sono bravissimissimi a fare la ragnatela.
3: Mm. Ma per me sono bruttini come gli altri insetti.
0: Beh, allora intanto bisogna dire una cosa, Lallino, che i ragni non sono degli insetti, ma sono degli aracnidi, si chiamano così, perché hanno 8 zampe, a differenza degli insetti che ne hanno 6. Poi gli insetti hanno il corpo diviso in piccole parti, mentre i ragni hanno il corpicino tutto intero.
3: Mi sta venendo da grattarmi a sentir parlare di tutti questi animaletti.
0: Speriamo che tu non soffra di aracnofobia, Lallo.
3: Aracnofobia? Ma penso di averla presa, però, perché sono tutto un prurito. Avrò anche la febbre.
0: Ma no, Lallo, l'aracnofobia è la paura dei ragni.
3: Ma sì, ve l'ho detto, io non ho paura di niente.
2: Guardate, è entrato un ragnetto dalla finestra.
3: Aiuto! Caccialo via, Lella, ti prego, ho paura dei ragni. Cioè, solo un pochino, pochissimo. Caccialo!
2: Oh, Lallo, ci sei cascato. Non c'è nessun ragno.
3: Oh, sì. L'hai fatto solo perché io ti ho fatto paura col topo.
0: Eh sì, caro Lallo, chi la fa l'aspetti.
3: Ma chi devo aspettare? Il ragno?
2: Ma no, chi la fa?
0: va bene, ognuno ha paura di qualcosa. E sapete cosa vi dico?
2: Che cosa?
0: Beh, quando si ha paura di qualcosa, forse la cosa migliore non è far finta di niente, non è far finta di essere coraggiosi, ma forse bisogna parlarne, magari con un'amica, un amico, mamma, papà, con la maestra, il maestro, con chiunque. E dopo che si è confessata la propria paura, magari quella paura comincia un pochino a venire meno.
3: Giusto!
0: Ma adesso non c'è più tempo di aspettare, è arrivato il momento di salutarci. Appuntamento sempre qui su Rai Radio Kids con
1: Big Bang.
0: E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno bambini, buongiorno bambine. Sono Francesco Pellettieri e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con la rivista Andersen. Il libro di oggi si chiama Rospi, romanzo scritto da Daniela Carucci con illustrazioni di Alice Coppini, pubblicato da Sinnos. Battaglia, nebbia, cece, chiodo, lampo sono i soprannomi di alcuni componenti di una banda, i Rospi. Un gruppo di bambine e di bambine che un giorno decide di salire sui monti, nei boschi del sud Italia, per andare sulle tracce dei briganti, uomini e donne che si sono ribellati al nuovo regno d'Italia e vivono nascosti tra gli alberi, come ombre, accompagnati dal suono di un organetto. Siamo nel 1863 e la vita quotidiana di quei bambini, nei loro paesi, conosce spesso la violenza. I Rospi decidono quindi di affrontarla insieme. Diventare briganti sembra l'unica cosa da fare. Per provare a cambiare le cose, ognuno mette a disposizione quel che sa fare. Chi sa maneggiare una lama, chi sa orientarsi, chi sa ascoltare gli animali e la terra, chi ha stento sa leggere. Proprio come i Rospi, sono lenti e brutti quando stanno al fiume a giocare. Ma si scoprono scaltri, abili a nascondersi e perfino velenosi se serve. Un'avventura tra boschi e inseguimenti, con i soldati del regno e le calcagna, tante paure da affrontare e prove da superare con coraggio. E ogni tanto, in mezzo a tutto questo, delle domande si fanno strada. Ad esempio, cos'è davvero giusto in quella lotta? A voi il piacere di sfogliare Rospi, di Daniela Carucci, pubblicato da Sinnos. Andersen vi augura buona lettura e vi dà appuntamento al prossimo lunedì con i libri di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

troverai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Cam camini spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Cam camini spazzacamin, la sorte è con voi se la

0: spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armando!
0: Sono molto contento perché oggi parleremo di, come forse avete sentito, di una macchina, ma una macchina davvero speciale!
2: Bello.
0: Una macchina meravigliosa!
2: Ho capito, wow. La diligenza del Far West!
1: No, Lallo!
0: in realtà non è una diligenza del Far West.
2: Ho capito, allora parliamo di una Spider che va velocissimo, così.
0: Va bene, Lallo. Allora ti prometto che presto dedicheremo una puntata a carrozze del Far West, Spider che vanno velocissime.
2: Beh.
0: Ma ora parliamo di...
2: I treni! No.
0: Va bene. Allora volete dirmi voi qual è l'argomento di oggi?
1: Sì,
2: Armando, dai.
0: No, ve lo dico io. L'argomento di oggi, cioè la macchina meravigliosa, è il corpo umano.
1: Bello!
2: Però non è una macchina.
0: Ma certo che lo è, Lallo, e tra poco scoprirai anche perché. Ma prima ascoltiamo una canzone dal titolo La canzone della felicità.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Eccoci qui di nuovo con il nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Evviva!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E oggi parliamo di una macchina meravigliosa, cioè il corpo umano. Infatti, proprio come in una macchina perfetta, tutte le parti del corpo umano sono collegate tra loro. Ad esempio,
2: faccio un esempio, Armando, appunto, perché non ho capito tanto bene.
1: Neanche io ho capito tanto bene.
0: Allora, attenzione, perché sto per usare una parola un po' complicata.
2: Sì.
0: Tutti noi abbiamo un sistema cardiocircolatorio.
2: Appunto, lì ti volevo. Perché anche i cavallini hanno il sistema carciofolatorio. Che forse perché è pieno di carciofi, ecco, pieno zeppo.
0: Allora, carciofolatorio è bellissimo, Lallo, però no, è cardiocircolatorio. E però sì, ce l'avete anche voi i cavallini.
1: E le pecorelle?
0: Ma certamente anche le pecorelle. Pensate, allora, dunque, attraverso il nostro sangue, questo sistema cardiocircolatorio distribuisce l'ossigeno a tutto il corpo. Va bene? Avete capito? E poi noi, oltre a questo, abbiamo nel nostro corpo, la nostra macchina meravigliosa, un sistema digerente, che è quello che ci aiuta a digerire il cibo.
2: No, Armando, ti posso assicurare che io non ho bisogno di un dirigente per mangiare. Ce la faccio benissimo anche da solo.
0: Allora, Lallo, si chiama digerente proprio perché serve per digerire. Allora, noi mangiamo e attraverso il cibo distribuiamo energia a tutto il corpo. Avete capito queste due cose?
1: Sì.
0: Il sistema cardiocircolatorio e il sistema digerente. Ok, vabbè, facciamo così. Ascoltiamo il messaggino di uno dei nostri piccoli amici.
2: È meglio, messaggino.
3: Amici di Radio Kids, voglio ascoltare il gatto puzzolone.
0: Grazie Caterina!
1: Ma come fai a sapere chi si chiama così?
0: Perché io, Lellina, conosco i nomi di tutti i bambini che mandano i messaggini alla radio.
2: Bello!
0: E allora tra poco ascolteremo la canzone del gatto puzzolone. Però a questo punto mi viene in mente che è importantissimo lavarsi. E sapete perché?
1: Perché?
0: Per proteggere la pelle.
2: Infatti io faccio il bagnetto tutti i giorni e sono un cavallino molto pulito.
0: Bravo Lallo!
1: Io mi diverto a sguazzare nell'acqua del laghetto con le mie amiche pecorelle.
0: Brava Lella.
2: Armandissimo.
0: Dimmi Lallo.
2: Ma la storia del corpo che è una macchina, però ti devo dire la verità che non l'ho capita tanto bene, benissimo.
1: Neanche io a ripensarci.
0: Lo sospettavo, perché in effetti insomma non è così facile capire bene questa cosa, eh? Allora, dunque dovete immaginare che nel nostro corpo ci sono tanti organi.
2: Bravo, ecco. Che suonano così.
0: No, Lallino, non sono gli strumenti musicali. Gli organi sono anche le parti del nostro corpo. Per esempio, il cuore, il fegato, il cervello. Ecco, questi sono organi che però sono collegati tra loro, hai capito? Da vari sistemi, un po' proprio come se fossero all'interno di una macchina, no? La macchina c'ha il motore, ma poi c'è anche il volante, le ruote, no? Noi giriamo la chiavetta e poi andiamo, però è tutto collegato.
2: Sì.
0: Anche noi mangiamo, respiriamo, camminiamo, perché questi organi sono tutti collegati.
2: Ho capito, chiaro?
0: Oh, molto bene, bravi. E allora adesso è venuto il momento di
4: il gatto puzzolone!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia del favoloso trio composto da Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: Yuhu. E oggi abbiamo cominciato il nostro viaggio meraviglioso attraverso
2: la macchina del corpo umano. Bravi. Ma anche dei cavallini.
1: Sì. E delle pecorelle.
0: Sì, bravissimi. E siamo soltanto all'inizio di questo meraviglioso viaggio, eh? Ne parleremo ancora. Intanto io voglio ricordarvi, mandateci i vostri strepitosi messaggini WhatsApp al nostro numero che è
2: 347 411 2726,
0: e noi li ascolteremo e soprattutto li faremo sentire. Qualunque cosa vi passi per la testa, raccontatecela. Yuhu. E adesso vi aspettiamo per un'altra favolosa, spumeggiante puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao.

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: Anche oggi i fratellini Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante e si bloccano davanti ad un prato fiorito.
1: Lampadino, guarda quanti fiori!
2: Sì, Caramella, è primavera!
0: Il cagnolino Lampo arriva correndo e si ferma davanti a un cespuglio. La sua padroncina Laura lo insegue.
1: Finalmente ti sei fermato, Lampo!
2: Lampo sta cercando qualcosa nel cespuglio.
1: Ciao amici, ieri ha nascosto il suo osso preferito e ora lo ritroverà con il suo fiuto.
0: Lampo salta nel cespuglio e subito torna fuori con il suo osso in bocca.
1: Bravo Lampo, l'hai trovato!
2: Eh sì, Lampo ha proprio un olfatto prodigioso.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda Caramella, c'è Zilia! È il segnale che dobbiamo andare nel magiregno!
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove incontrano il cagnolino Zampacorta che li attende storcendo il naso.
4: Ciao amici, per fortuna siete arrivati!
2: Ciao Zampacorta!
1: Cos'è questa puzza?
4: Nessuno lo sa! Re Zampa Saggia e Panda Guru ci aspettano al castello per scoprirlo. Corriamo da loro!
0: Nella sala del trono, oltre al re e al saggio panda, i tre amici trovano due personaggi sconosciuti.
4: Ciao papà, che bello! Qui non si sente più quella terribile puzza!
5: Sì, figliolo, qui l'aria è respirabile, grazie all'essenza spruzzata dai nostri ospiti.
4: Chi sono?
5: Il conte e la contessa Profumosi, i massimi esperti di odori e i migliori nasi del magiregno.
1: Assomigliano molto a Duca Puzzoloso.
6: Il duca è nostro cugino. Purtroppo lui è la pecora nera della famiglia.
7: L'essenza che sto spruzzando nell'aria è l'unico rimedio possibile contro questo odoraccio.
6: Ma il suo effetto non durerà a lungo.
2: Dobbiamo scoprire da dove arriva questa puzza.
5: Così gli abitanti potranno uscire di nuovo dalle loro case.
0: Pandaguru sfoglia il libro del grande sapere e trova una spiegazione.
6: Qui c'è scritto che esiste, nascosta da qualche parte nel magiregno, una magi palude puzzosa.
4: Il cattivo odore viene sicuramente da lì.
1: Ma come faremo a trovarla?
2: Come ha fatto il cagnolino Lampo con il suo osso.
1: Giusto, lo ha ritrovato seguendo il suo fiuto.
2: Faremo anche noi la stessa cosa grazie ai nasi dei conti profumosi.
4: Che idea! Annusando l'aria ci porteranno alla palude.
7: Noi abbiamo un olfatto sviluppatissimo.
6: Sì, il migliore del magiregno. Vi aiuteremo volentieri.
5: Va bene, andate. Ma fate attenzione.
0: Lungo un sentiero, la contessa spruzza l'essenza profumata per rendere l'aria respirabile al Lampadino, Caramella e Zampacorta che la seguono. Più avanti, il conte profumoso guida il gruppo, annusando la puzza che si fa sempre più forte.
6: Il mio naso non sbaglia. Stiamo andando nella direzione giusta.
0: E intanto, nella magi palude puzzosa, Duca Puzzoloso ha ordinato alle faine di scavare delle buche per far uscire il vapore puzzolente.
8: Continuate a scavare, faine. Questa puzza è proprio gradevole.
9: Buon per te, capo, che ami le puzze. Noi non riusciamo a respirare.
10: Abbiamo messo le bollette al naso, ma sono proprio fastidiose.
8: Zitti e lavorate, imbranati.
0: Proprio in quel momento arrivano i nostri eroi.
4: Guardate, il duca e le faine.
11: Cugino Puzzoloso, dovevamo aspettarcelo.
8: I conti profumosi? Non vi mischiate. La puzza annulla il profumo dei fiori che mi fa tossire.
7: Esiste un altro rimedio per il tuo problema. Facciamo una prova, cuginetto.
0: La contessa spruzza la sua essenza nelle narici del duca.
8: Ma cosa? Non ho più la tosse. Mi sento molto meglio. Che bello, mi avete guarito. Grazie. No, io sono Duca Puzzoloso e non vi dirò mai grazie. Andiamo via, faine.
12: Agli ordini, capo.
1: Cosa c'è in quel profumo, contessa?
7: Un ingrediente magico che porta buon umore.
6: Eh già, un buon profumo rende tutto meraviglioso. Ora, cara sorella, diamoci da fare.
7: Certo, fratello, eliminiamo questo odoraccio.
0: I conti profumosi versano in ogni buca una goccia di essenza profumata. E subito il vapore maleodorante svanisce e dalle buche nascono tanti fiori.
1: che profumo!
13: Ora la Magipalude puzzosa è diventata profumosa!
7: Per il piacere e la gioia dell'intero Magiregno!
3: Evviva!
0: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone,

Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound. Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: alla buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come va? State già dormendo? Spero stiate tutti bene, anche se so che c'è tra voi un bambino che ha una piccola bua. Non preoccuparti, questa sera c'è una canzone proprio per te, che si intitola Bacio Bua. Un piccolo bacio sulla bua e un dolce respiro. E augurarvi una buonanotte di baci.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

notte fonda discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

What's that? What's that? What time? All right.